0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Stazione Notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione Notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione Notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.
1: 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds.

0: giorno appendo un filo e se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile, non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Paura in onda?
2: Paura in onda!
1: Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
2: Non è mai troppo presto! Con

Buongiorno, buongiorno, 21 agosto 2026, oggi è venerdì e siamo in diretta anche per questo venerdì. Siamo insieme, perché siamo insieme? Perché se stiamo insieme ci sarà un perché, perché dobbiamo andare avanti fino alle 7. Ebbene, allora siamo qui anche oggi per parlare del più e del meno, per le nostre varie rubriche, per incontrare voi se volete al 320 19 78 490 e quindi per tutte le nostre situazioni, la prima delle quali è quella di salutare le nostre radio che arrivano, vanno, vengono, sono tantissime, sono ormai 90, 100, 89, 85 a seconda dei giorni, qualcuno ogni tanto ha qualche problema tecnico perché capita che la rete scende, la rete sale e quindi non sappiamo di preciso. Comunque buon ascolto alle nostre radio e adesso le salutiamo ricordando Radio Mare Italia, e le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi.

0: E allora ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Beh, stamattina il cielo non è celeste, è piuttosto nuvoloso, quindi, però, col beneficio di inventario, accettiamolo celeste. È il momento di Marco Roma, sentiamo il suo saluto e dopo lo chiameremo. Eccolo qua, Marco Roma. Che succede? Perché non parte? Ah, c'è qualche problema? Non sappiamo perché non parte Marco Roma. Vabbè. Ah, forse era abbassato? Ah, no, no. C'è qualche problema proprio con... Ah sì, forse abbiamo risolto? Sì. Forse abbiamo risolto. Forse. Non si sa se abbiamo risolto, no? C'è qualcosa?
1: Ecco. Messaggio vocale, durata 17 secondi, 4, 12. Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, condividi media, fotocamera.
0: Allora, siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa perché non rispondeva, perché non...
1: Con fotocamera, condividi, messaggio vocale, durata 17, rispondi, pulsante velocità normale, metti in pausa messaggio, posizione messaggio vocale, in riproduzione. Messaggio vocale, durata 14 secondi, 4, 12, ascoltato.
0: Allora, qui praticamente il messaggio è partito ma è mezzo finito e mezzo no.
1: Messaggio, questo messaggio è stato eliminato, in riproduzione. Messaggio vocale, durata 4.
0: Però non sappiamo perché non parte, non si sente. E questo è un problema. Veniamo.
1: Posizione messaggio vocale. 8 secondi di 14 secondi. Regolabile.
0: Ma non ce lo
1: farò. Riproduci messaggio vocale. Pulsante. Posizione riproduci posizione. Messaggio vocale. Durata. 14 secondi. 4, 12. Ascoltato.
0: Però faccelo partire.
1: Posizione messaggio vocale. 8 secondi di 14 secondi. Riproduci messaggio vocale. Pulsante. Pulsante velocità normale. Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale.
0: No.
1: Durata. 17 secondi. 4,
0: sentiamo
1: 12.
0: Tanto sentiamo questo.
2: Buongiorno. Vorrei dedicarti un buongiorno. Un buongiorno fatto così non l'avevo mai visto fare. Ma un buongiorno d'amore te lo dedico a te. Da Marco Roma. Buongiorno.
0: E questo è andato. Vediamo un altro invece.
1: Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata. 14 secondi. 4.
2: Il velocista. Usai Bolt da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Questo lo rifacciamo partire perché...
2: Buongiorno.
0: Allora, facciamolo ripartire questo da...
1: Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata. 14 secondi. 4.
2: Tanti auguri a Kim Cattrall. Tanti auguri a Laura Morante. Tanti auguri al velocista Usain Bolt da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Ecco, siamo andati un po' rimaneggiati stamattina con questi messaggi. 21 agosto, sono le 4:43 e un po' di secondi. Quindi, tra un po' adesso lo chiamiamo a Marco Roma perché dobbiamo chiamarlo visto che i messaggi oggi dovrebbe essere a Pontinia. Vediamo se lo chiamiamo. Eccolo qua. Marco Roma.
1: Marco Roma saluto. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Eccolo qua. No, sentiamo.
1: Stai chiamando WhatsApp. Riduci
0: sì,
1: finestra chiamata.
0: Chiamando.
2: Voce non attiva. No.
0: Buongiorno. Qui.
2: Buongiorno.
0: A Milano ieri sera c'è stata un po' di pioggia. Anche questa notte. Adesso no. Proprio.
2: Qua la porta pure qua la porta però ancora non si vede.
0: Quindi tu sei già arrivato o ancora sei in viaggio?
2: No, no, sto ancora
0: a partire.
2: In ritardo molto. Sì.
0: Siamo ancora per... sono 4:43, voglia. Oggi direzione
2: sì,
0: Ponti.
2: Sì. Direzione
0: Pontigna.
2: Direzione Pontigna. Bellissimo. Bellissimo.
0: Bellissimo anche stamattina, anche bellissimo. Questo venerdì 21 agosto, ormai tra un mese.
2: Come è volato questo?
0: Tra un mese arriverà l'autunno, anche se abbiamo avuto un'estate rovente, quindi insomma,
2: mamma mia, veramente quest'anno è stata terribile, è stata veramente
0: un'estate rovente, sì, devo dire la verità. Allora, come
2: anche troppo,
0: abbiamo già il personaggio per mercoledì prossimo ancora no?
2: Abbiamo sì il personaggio, lui ha fatto con la Luciana Letizietto e tutto il cast di Italia's Got Talent.
0: Sì.
2: È Isam.
0: Come scusa, eh?
3: Isam. Allora, lui è il primo, penso, straniero non italiano che presentiamo.
0: Ah.
3: È un giovanissimo ragazzo del Marocco.
0: Ah.
3: Marocchino.
0: Quindi si scrive Usam e si dice Isam. Come si è scritto?
3: No, si scrive proprio Isam.
0: Isam. Ah,
3: sì, okay. Sì, così. Isam.
0: Che fa di bello lui?
3: Lui praticamente suona con la bocca.
0: Ah.
3: E sì, suona con la bocca, la dance con la bocca,
0: ah,
3: capito?
0: Sì,
3: lui è fortissimo.
0: Che fa i rumori, eccetera.
3: Sì, sì.
0: Ah, Isam, sì.
3: Sì, sì.
0: Ne ho sentito parlare almeno. Allora, oggi è venerdì, sì, sì. Venerdì Pontinia, costume.
3: Allora, lui balla, praticamente lui suona la beatbox, è quella che suonata in America.
0: Sì, sì, sì.
3: Suonano gli americani.
0: Bene, beatbox Isam per mercoledì. Mercoledì ne avremo già. Mercoledì 20 siamo a 26. Mercoledì 26 agosto.
3: 26.
0: Ecco, oggi è il 21 fino al 26. Ricordatevi, mercoledì 26, 20 di sera. Mentre questa mattina avremo la replica del nostro amico Giuseppe Bellucci alle 6:03:02. Allora, come pensiamo oggi di dare un costume o d'altro al loro scelta se vengono al tuo banco stamattina a Pontinia cercando i cuoricini ormai?
3: Volevo metterti molto in difficoltà, sinceramente.
0: Ma poi hai pensato a Damiano, hai pensato a Leonora, dice no, niente, stanno dormendo loro?
3: Sì. Dormono, ieri si sono sentiti, però un po' brevemente.
0: Ah, ecco. Va bene,
3: sì.
0: Allora andiamo.
3: Sono sempre impegnati.
0: Vabbè. Poi Damiano del Vaticano si deve svegliare presto, però insomma...
3: Sì.
0: Sempre
3: lui si sveglia prestissimo.
0: Alle 4, alle 3 e mezza. A quest'ora potrebbe essere sveglio, sì.
3: Beh, diciamo, penso di sì. Lo provo a aggiungere?
0: Vediamo se vuoi aggiungerlo, se risponde, vediamo.
3: Ho provato?
0: Sentiamo. Intanto che tu ci...
3: Vediamo se entra.
0: Non entra. Intanto andiamo...
3: Sembra di no.
0: Sì, allora sono le... 4:47:55 secondi, ATM Trenor BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e tutti gli altri, Ernesto, Dennis e tutti gli altri, Francesco, il nostro amico motociclista che ci guarda da lassù insieme, invece la nostra amica che ce l'ha proposto, Simona. Sentiamo allora la difficoltà di questa mattina. Sotto anche Celeste che...
3: Sì, stavolta sono messo seriamente in difficoltà.
0: Vabbè.
3: Ora, il titolo è sempre...
0: sempre. Gabriele Ferri.
3: No.
0: Sempre.
3: Sì, stavolta in difficoltà. Diciamo... È un giovane. Cioè, un giovane, un ex giovane. Sembra che non passano mai gli anni per lui, però...
0: Come non passa?
3: Pensavo che avrebbe fatto di più nel campo musicale, però non ha fatto tantissimo, però molto importante.
0: È molto importante.
3: Sì, molto importante. Pensavo che avrebbe fatto di più, però no. Non è stato così.
0: Non è stato così.
3: No.
0: E a me sempre mi viene Gabriella, sempre.
3: No.
0: Dammi un altro...
3: Non è casa.
0: Un altro indizio.
3: Difficile perché ha fatto poco lui.
0: Oggi arriva molto vibrata la tua telefonata, perché forse sei in via voce.
3: Vediamo adesso? Come si sente adesso?
0: Adesso meglio.
3: Ok.
0: Vabbè, comunque...
3: Allora, vabbè, lui, io ti ho detto uno dei titoli meno meno importanti dei suoi cavalli di battaglia. Vabbè, ti dico un cavallo di battaglia suo.
0: Sì.
3: La forza della vita.
0: Ah, sì, allora grazie. Paolo, Paolo Vallesi.
3: Sì, bravo. E non potevo usare queste qua.
0: Con quello già...
3: le due top, sì, era troppo facile. Mm. Bene. Però sempre, non l'abbiamo mai sentita, quindi...
0: Eh beh, certo, adesso la cerchiamo. Vediamo un po' se la troviamo subito. Perché la signorina secondo me non la dà. Non
3: no,
0: credo, non credo. Ci provo, ma non credo. Sempre Paolo Vallesi. No, dice, ecco, lui ci dà qualcosa, per esempio. Cosa ci ha dato? La forza della...
3: Vabbè, lasciamo questa.
0: La lasciamo?
3: Ah sì, è bellissima.
0: E allora la forza della vita. Anche se questo sempre, sì. Poi volevo sentirlo una volta. Vabbè, lo sentiremo sì. Un'altra volta.
3: Sì, sì.
0: Allora, a più tardi questa mattina ci dovrebbero essere i nostri propositori. Ti lasciamo lavorare. Comunque, se vuoi fare qualche intervento non c'è problema. E ci sentiamo alle 6.50 per i saluti. A meno che qualcuno non manca, io ti chiamo. Va bene?
3: Perfetto, sì,
0: a dopo allora, ciao. Forza.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno sempre da Dialogo nel Buio e oggi abbiamo una professoressa, la signora Michela. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è stata vari anni qui nel Dialogo nel Buio a portare i suoi ragazzi, quindi quante esperienze ha avuto fino adesso col Dialogo?
2: Fino ad adesso 4 e tra poco arriverà la quinta con il compleanno al buio per mia figlia che abbiamo organizzato per gennaio.
1: Ah ecco, quindi
2: insomma, una nuova esperienza.
1: Il compleanno al buio, è una cosa carina. Ma ha partecipato anche per caso anche alle cene al buio? Ha fatto una cena al buio?
2: No, non ancora, la cena al buio no. Tra poco ci sarà teatro al buio e sarà un'altra nuova esperienza.
1: E poi c'è anche il caffè noir.
2: Il caffè noir, sì.
1: Ah, caffè noir in genere, ogni tanto capito anch'io che strimpello, quindi non so se è capitato quando c'ero io.
2: No, non con lei, però è stato molto molto bello.
1: Ah, ecco qua. E allora, ci racconti invece in questo caso lei che scuola porta oggi al Dialogo?
2: Scuola Internazionale di Monza.
1: Ah, quindi di Monza lei, quindi...
2: Sì, ormai sono anni che veniamo.
1: Quindi vari anni che venite. E i ragazzi cosa vedono dopo che sono stati qui? Cosa le raccontano dopo che sono stati qui?
2: Di solito poi quando torniamo a scuola quello che facciamo è proprio un'attività di
1: compiti
2: recupero,
1: in classe.
2: No, assolutamente, di recupero idee, quindi idee, emozioni, sensazioni, e sicuramente quello che più chiama la loro attenzione è il fatto di essere rimasti per quasi un'ora senza il senso principale per loro, cioè la vista, e questo li ha disorientati ogni volta, e ogni volta escono con: ma non sapevo, non pensavo di poter potenziare quell'altro senso rispetto a quell'altro, e quindi rimangono molto sorpresi dal fatto che ho anche altri sensi oltre alla vista.

0: E quindi sono queste le esperienze che bene o male ha avuto. Lei, dopo tante, tante esperienze, ha iniziato a capire come funziona questo dialogo nel buio? Ancora riesce in misteriosa?
1: Un po' misterioso, mi piace sempre di più quando si attraversa la parte della casa, quindi lì
0: Sì.
1: adesso riesco a immedesimarmi meglio quando sento appunto, secondo voi cosa stiamo facendo? C'è l'antina, poi c'era il gioco della palla, quindi lì adesso riesco ad avere più dimestichezza rispetto alla prima volta, però sicuramente anno dopo anno, un po' come quando si ripropone la stessa esperienza e si vanno a cogliere dei dettagli che prima invece erano più generici, ovviamente, perché bisognava focalizzarsi un po' sul tutto. E quindi sì, anche più sui sapori, appena si entra, gli odori che si sentono.
0: Sì, nel bosco, nella
1: Esatto,
0: foresta.
1: quindi sì. Poi ogni volta non è mai come quella precedente, quindi diciamo
0: Certo.
1: che il percorso è uguale, però poi anche grazie alla guida, che almeno nella mia esperienza non ho mai trovato due volte la stessa guida, è
0: Sono
1: veramente
0: cose diverse.
1: interessante. Sì, come lo propongono, come raccontano. Una volta sono venuta con mia figlia, aveva 8 anni, la sua prima volta, e quindi è stato diverso ancora, perché ovviamente la guida aveva un'attenzione per la bambina
0: Diverso.
1: più piccola. Sì, sì,
0: Certo.
1: sì.
0: Bene, abbiamo vissuto quindi queste varie esperienze nel dialogo. Secondo lei, cos'è che arricchisce verso i disabili visivi? Cioè, c'è un arricchimento? C'è per esempio la voglia poi di non parcheggiare i monopattini vicino ai muri? Queste cose qua, secondo lei, li vivono sti ragazzi oppure insomma è un buco nell'acqua?
1: Non ho un buco nell'acqua, mai. Quello che ci piace sempre constatare con i ragazzi, che non è solo l'attività venire qua, fare la gita e poi tornarcene a scuola, ma anche a distanza di tempo rivedere, ritrovare determinate sensazioni e riparlarne, perché anche questo, quindi avere come dire, un dare un seguito a quello che c'è stato e non solamente lasciare perdere. Infatti, tanti ragazzi che sono venuti qui con una nostra prima media tanti anni fa, quando poi sono passati alle superiori, hanno cominciato a fare volontariato, leggere i libri ad alta voce oppure appunto fare volontariato in altri modi, ma sempre tramite
0: Tra
1: l'associazione
0: l'altro
1: dei
0: sa che a
1: ciechi.
0: Monza c'è la Biblioteca Nazionale Braille, quindi una delle più
1: Esattamente,
0: grandi.
1: infatti è proprio là che ci appoggiamo ed è molto significativo il fatto che tutto venga da una gita qua, grazie al vostro percorso.
0: Grazie professoressa, è stato
1: Grazie a
0: veramente
1: lei.
0: gentilissimo e ci sentiamo le prossime volte. Grazie, a presto.

0: Charlie Ballabio.
1: E non dimentichiamo la redazione di Magilla Radio Production, sempre presente con noi dall'altra parte del vetro, pronta a rispondere a tutte le vostre email. Inviate all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. Ricordatevi che vi aspettiamo anche sui social, cercando la pagina Spazi ci trovate facilmente. Bene, spazi di qua, spazi di là, siamo sempre alla ricerca di ottima musica, spaziando, oggi saremo in compagnia del nostro caro amico Vito Solfrizzo.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Vito e benvenuto su Spazi. E adesso raccontaci di te. I nostri radioascoltatori sono molto curiosi, quindi la domanda è d'obbligo: come hai iniziato a fare musica?
2: Sì, io ho iniziato a muovere i primi passi sì da bambino. Da bambino cantavo spesso le canzoni dei cartoni animati che vedevo in TV. Poi nel 2006 ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni. Praticamente mi venne in mente una prima melodia vocale e da lì la voglia di realizzare questa prima canzone che avevo in testa da molto tempo. E così successivamente ho dovuto obbligatoriamente imparare a suonare la chitarra acustica per arrangiare questi miei primi brani che avevo scritto e composto. Poi da lì, ecco, sono nati le prime canzoni vere e proprie con le prime band dove sono entrato e dove ho iniziato a suonare, incidere i primi brani e i primi dischi, ecco.

0: novità. Sempre l'ascolto di Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Vito Solfrizzo, un'escalation professionale e artistica veramente importante fino alla realizzazione di ben due album. Ci vuoi raccontare?
1: Il primo album è stato inciso nel 2013 e uscito in tutti gli store digitali nel 2017. Il primo album racchiude un po' le canzoni che ho scritto, diciamo, nella mia fase adolescenziale, dove andavo in scuola superiore, scuola media, ecco, quegli anni lì. Ho racchiuso vari argomenti, tra cui i primi amori, la fine degli studi e le prime esperienze lavorative. E tra l'altro in un periodo storico dove l'Italia affrontava questa prima crisi, quindi inizio 2007, fine 2007-2008, fino al 2010. Mentre il secondo disco, che si titola La Terra dei Re, è uscito l'anno scorso, nel 2019. Questo è più un album di protesta, è un album dove racconto le mie esperienze nei talent show. Ho partecipato, diciamo, come nei provini di alcuni talent show, non è andata benissimo. Però ho, diciamo, capito un po' come funziona quell'ambiente lì. Poi parla anche di politica, di precariato, di riflessioni, di viaggi interiori. Questo è stato un album molto più completo perché ho dovuto suonare tutti gli strumenti e ho realizzato degli arrangiamenti che ripercorrono un po' la storia del rock italiano, che è la mia grande passione, più il rock in generale. E sono molto soddisfatto di questo. Tra l'altro ho avuto anche ottime recensioni in parecchi portali, su internet ne hanno parlato sia bene che male, ecco, perché è anche giusto criticare.
2: Due lavori totalmente differenti, con tanti contenuti e tematiche sicuramente da ascoltare. Adesso entriamo nel merito, perché dobbiamo parlare di questo tuo singolo, Il Paradiso dei Sogni.
1: Sì, Paradiso dei Sogni l'ho scritto in un periodo molto particolare della mia vita, quando ho concluso gli studi. Io ero all'epoca interessato a lavorare nel mondo dell'informatica, però avevo anche intrapreso la passione per la musica e per il canto e per la chitarra, quindi ero tra due mondi completamente diversi. Il problema è che dopo aver realizzato che mi piaceva tantissimo suonare, ho deciso di dedicare soprattutto la mia vita alla musica e alle mie passioni più grandi. Quindi il mio sogno era ovviamente quello di fare il musicista, anche se dovevo affrontare poi il fatto che comunque in Italia molto spesso, se si chiede che mestiere facciamo, cioè uno risponde musicista, poi magari gli chiedono sì, ma di lavoro cosa fai veramente? Ecco, e quindi ho dovuto affrontare questi momenti. Però sono sempre andato avanti e ho portato avanti, ho realizzato i miei sogni, perché poi alla fine sono riuscito a incidere questi due dischi, ed è sempre stato quello il mio grande obiettivo.
0: Molto bene, Vito. Ricordiamo a tutti gli amici che volessero partecipare a Spazi che vi basta scrivere un'email a magillaradioproduction@gmail.com, semplicemente allegando il brano che intendete presentare e un vostro breve curriculum artistico.
2: E adesso cediamo il microfono al nostro gradito ospite, Vito Solfrizzo, per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Grazie Max, grazie Dino, grazie a tutti i radioascoltatori. È stato molto bello oggi parlare di queste mie esperienze. Vi lascio con un brano molto importante, però prima di questo vorrei che, se il brano vi piace, potete assolutamente seguirmi su tutte le mie pagine, cercando semplicemente il mio nome e cognome, Vito Solfrizzo, su Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Quindi grazie a tutti e questo è Il Paradiso dei Sogni. Ciao!

0: Minghi, Amedeo, ho detto Amedeo Minghi, la vita mia e noi qui abbiamo due vite legate al telefono. Abbiamo la vita di Gina, buongiorno. Dovrebbe essere
1: In
0: perché.
1: questa mattina, come
0: Buongiorno.
1: state? Come state?
0: E stamattina siamo freschi, la vita del capitano. Capitano, buongiorno.
2: Buongiorno, la mia vita 97.
0: Come una
1: Buongiorno, capitano,
0: cosa?
1: bentornato,
2: Tu
1: bentrovato,
2: non
1: ben
2: ci sei stato,
1: ritrovato.
2: dottore, che vengo a fare? Le
0: Luci.
2: solite note di Giuseppe, io voglio note femminili.
1: Ma
2: Ma ci
1: buongiorno.
2: stanno le note
1: Mi
2: femminili? Ma
1: ritrovo con
2: sono.
1: immenso piacere.
0: Le note
2: Com'è la
0: femminili.
2: nota femminile? Là, solo là.
0: Ma c'è.
2: Soldi, dov'è?
0: Anche
2: Le
0: fa, anche fa.
1: femminile,
2: le note
0: Le
2: sono
0: note
2: tutte
0: femminili
2: femminili o
0: sono.
2: maschili?
0: No, ci sono note. Il re è maschile, no?
2: Il re maschile. Allora, quante
1: Il
2: note
1: fa e la.
2: femminili ci sono? Il
1: Il
2: fa
1: fa e
2: e
1: la.
2: la.
1: E
2: Fa, solo due
1: sono
2: dici.
1: indubbiamente, femminili.
0: Pure do è maschile, do è adesso.
1: Do lo
2: Ma c'ho.
1: chiamiamo neutro, dai, lo chiamiamo neutro.
2: Cioè, ci sono più note maschili che femminili.
1: È bisex, do è bisex.
0: Perché il re, il do,
1: Beh,
0: vabbè.
1: il re è maschio, il re è indiscutibile.
0: Re maschio,
1: Quindi possiamo mettere la corona, il mio anche maschio,
0: anche il
1: e
0: sol, anche il
1: il
0: sol.
1: sol, io lo vedo un po' così, anche il sol lo vedo maschio. Quindi
0: Sì.
1: direi, sì, diciamo, tre maschi,
2: Una
1: due
2: domanda.
1: femmine e due ambigui, il
0: C'è quale se.
1: do e il si,
0: Ah, il sì, la sì. Ah,
1: anche
0: perché si
1: il
0: può.
1: si.
0: Sì, la sì e la do, si potrebbe dire. Il sì e il do, e anche la sì. No, vabbè, comunque sì. Beh, insomma. Allora, ci siamo persi in disquisizioni un po' extra
2: Ma
0: domande.
1: un po' extra.
2: tecnicamente si sente quando fai una nota se è
0: No.
2: maschile o femminile?
0: No, questo
2: Cioè,
0: no.
2: a livello, che ne so, solfeggio, uno dice questa è una nota, cioè uno non le capisce, però dice questa è
1: No,
2: femmina.
1: l'unica nota che nel solfeggio è, diciamo, un po' va rielaborata è il sol, che insomma
0: Certo.
1: sì, per abitudine, per accorciare, per dare più ritmo, diventa so.
0: So, non dire
1: So.
0: sol, sì, so.
1: Esatto.
0: Che le
1: Poi
0: altre
1: tutto il
0: note.
1: resto sono uguali, no? Non hanno problemi o modi diversi,
2: Buongiorno,
1: diciamo, non rendono
2: come la
1: diversamente,
2: maschile.
1: ecco.
2: Cioè,
1: Il sol
2: insomma,
1: va accorciato, sì.
0: sì, il sol certe volte
2: Solo.
0: si omette la L del sol,
1: Sì,
0: quindi.
1: bisogna togliere la consonante, altrimenti insomma nel ritmo un po' influenza.
2: Bene,
0: Cioè,
2: in
0: dopo.
2: poche parole, acusticamente sono quasi uguali,
0: Tutti
2: non
0: uguali
2: c'è la
0: tranne
2: differenza.
0: il sol che
1: Cioè,
0: c'è.
1: ritmicamente, acusticamente sì, si bilanciano tutte.
0: Allora.
2: È l'artista che mette
0: Poi
2: la
0: alla fine.
1: differenza.
0: Ecco.
1: Esatto.
0: Allora, primo brano del mattino che scegliamo voi, scegliete voi.
1: Primo brano del mattino.
0: Partiamo
1: Allora,
0: già
1: primo brano
0: Marco.
1: del mattino, stamattina ci avrei voglia di sentire un brano di Zucchero. Ieri ci pensavo
0: Ah,
1: che
0: pensavo a Zucchero.
1: ho sentito un suo concerto, tanta bella roba, ha scritto soprattutto nel passato, diciamo l'ultimo album. Non l'avevo ancora approfondito bene, ma del passato c'è indubbiamente una canzone che non sento da tanto tempo, che stamattina
0: Vuoi
1: vorrei
0: sentire?
1: sentire, che si chiama Il Volo.
0: Zucchero il volo.
1: Sì, vediamo se ce l'abbiamo.
0: Sì.
1: Giuseppe, interroga un po' la nostra amica.
0: Non lo sto cercando, siccome ultimamente spesso mi dan delle. Sì, il volo c'è, eccolo qua. Allora, lo facciamo partire, eccolo
1: Ok,
0: qua.
1: buon ascolto.

0: Volo, anzi Volo,
1: il gruppo che non è il gruppo musicale ma è il titolo di una canzone.
0: Ecco qua. Allora, come sono andati i tuoi concerti in questa settimana?
1: Come stanno andando, vorrei dire, perché non ho ancora finito. Non ho ancora terminato il mio tour. Adesso stasera canto a Deliceto in un festival che si chiama proprio Festival di Deliceto, dedicato a ad una personalità che ha investito tanta energia nel, diciamo, nella musica, che è un autore che si chiama Francesco De Matteo, e io sarò ospite con un progetto bellissimo che si chiama Notturno Latino, dove eseguiamo dal vivo dei brani, diciamo, di origine appunto latina, dal tango argentino a musica spagnola, molto molto bello, con pianoforte, fisarmonica, clarinetto e percussioni, e cioè, batteria e voce.
0: Tu sei la voce,
1: chiaramente. E poi invece domani faccio la seconda data di Note d'autore, la cui prima data c'è stata ieri qui in un paese qui vicino a Poggio Imperiale, che è il mio progetto, quello dove porto fuori i miei brani con altri cantautori, tutti rivisti in chiave, insomma, diciamo, tra pop e jazz. Molto molto bello, abbiamo avuto un grandissimo successo l'altra sera, e quindi sabato replichiamo nell'anfiteatro di Marina di Lesi, in una località turistica, e sono felicissima perché è stato un concerto bellissimo. E vabbè, c'è traccia anche sulla mia pagina Instagram, c'è un video, ho pubblicato un reel e qualche foto, quindi capito, si può vedere qualcosa,
0: vai sulla pagina,
1: si può ascoltare più che altro qualcosa.
0: Vai sulla pagina.
1: Sulla mia pagina, Gina Palmieri su Instagram, mi trovi tranquillamente. E poi tanti altri. Adesso invece venerdì prossimo, vabbè, vi mando un saluto registrato, perché sarò ad Agropoli e vado a partecipare alla... Sono ospite in questo, chiamiamolo contest, insomma, in questo premio dedicato alla gratitudine sulla vita, ecco, e allora, dove, insomma, andrò ad esibirmi con il mio brano Figlio della Buona Stella, che insomma è dedicato appunto a diciamo un brano che ho dedicato alla storia di una donna immigrata che ha, insomma, attraversato le onde del Mediterraneo con questo bimbo appena nato, quindi l'abbiamo dedicato
0: l'abbiamo
1: a tutte le donne
0: domani,
1: che vivono. Sì, magari poi se ti va più tardi lo risentiamo, lo riascoltiamo, visto che, insomma, questa settimana riceve un bel premio. Quindi ne sono molto orgogliosa, perché, insomma, è andato in onda su Radio Pestum, e la giornalista che poi ha voluto, che ha ascoltato questo brano così indirettamente e mi ha contattata per essere ospite in questa situazione, insomma, ha ascoltato anche gli altri miei brani ed è rimasta molto contenta, insomma, molto entusiasta del mio lavoro, della mia produzione, e quindi sono molto felice di questa cosa.
0: Bene.
1: E quindi unisco l'utile al dilettevole, ad Agropoli vado a fare questa cosa e poi mi fermo anche 2 giorni, così visito il Cilento torno a casa bella rilassata.
2: Mozzarella
0: tutto caro.
1: Bravissimo.
2: Siamo in provincia di
0: Salerno,
1: certo.
2: E Pestum, che
1: esatto, infatti andrò a visitare anche Pestum. Sì, certo, anzi, capitano, consigliami cosa vi dire di bello.
2: Allora, stai nel Salerno, provincia di Salerno. In Campania ci sono 2 scuole di industria. Come si chiamano? I latticini, insomma.
0: Sì, caseale.
1: Sicuramente quella Versana, di cui si sente tanto parlare.
2: Non è la scuola, diciamo, c'è la produzione salernitana e la produzione casertana. Ma dipende da te, se vuoi provare tutte e due, cambia solamente un po' il gusto, secondo me. Uno è un po' più salata, secondo me, e un altro è meno salata. Ma tu
1: qual è quella meno salata? Quella meno salata
2: ce
1: quale sarebbe?
2: Ce lo devi dire tu, e che ti diciamo tutto noi.
1: Ah, ok, va benissimo.
2: Quando
1: allora dopo
2: lì, poi ce lo viene a dire, dice, no, capitano, ma io ho mangiato questo. Però poi devi fare anche una differenza, perché c'è quella... la mozzarella, diciamo, di bufala e quella di vaccino.
0: Quella normale.
1: Eh sì, per certo, questo si sa anche qui da me.
2: Per vedere la differenza, di solito dovrebbe essere fatta a parità di latte, diciamo. O tutte e due devono essere di bufala, se no dopo c'è differenza, capito? Perché la bufala fa meno latte di una mucca.
0: Sì.
2: Cioè, perché costa di più quella di bufala? Non è perché è più pregiata, diventa più pregiata perché il latte che fa una bufala è molto meno rispetto a una mucca di vaccino, insomma. Quanto fa una mucca di vaccino solitamente?
0: Quanto fa? 20 litri?
1: Oddio.
2: 20 litri, sai, anche le chiude nei caseifici.
0: Come aiuta?
2: No, di solito una macchina industriale.
1: Non
2: una
1: mi sono mai fatta questa domanda. Sapevo della differenza. Però
2: quando vi dicono che noi produciamo le mozzarelle.
1: E diccelo tu quanto latte fa.
2: No, non serve per sapere i fatti suoi. Però parliamoci chiaro. Per fare una mozzarella più o meno si sanno quanto latte ci vuole. Quando vai in un'azienda e questo ce l'ha 10-12 mucche, ma quanta mozzarella può fare? Capito il ragionamento?
0: Sì,
1: certo.
2: Se c'è per esempio 400 litri giornalieri che ti produce la tua azienda, e più di 8 mozzarella non puoi fare. Significa che il latte viene da fuori.
0: Viene importato.
2: Capito qual è? Perciò è importante.
1: Oppure pure in tanti lo mescolano, fanno un po', insomma, ci mettono una percentuale anche di latte di mucca.
2: Andiamo nelle sofisticazioni, è diverso. Andiamo nelle sofisticazioni, se vengono i controlli. Poi... Il problema è che oggigiorno che viene il latte da fuori, sai che mi hanno spiegato? Che addirittura non importano più il latte, perché il latte ha un costo, nel senso che se tu porti un'autocisterna di 15.000 litri di latte, poi devi fare la cagliata, allora cosa succede? Addirittura importano già la cagliata, non importano manco più il latte.
1: È incredibile.
2: È come se ti arrivasse già la pasta che tu la devi solamente filare, cioè no, roba congelata, che come mi può viaggiare, capito? Perciò molte volte ecco quando uno deve sapere queste notizie, perché quando uno si presenta va a un agriturismo, va a una cosa e uno dice ma quante mucche tenete? Ah, sai, tanto per chiamare, e quello dice no, abbiamo solo 10 mucche, 12 mucche, e tu vedi che quello ha prodotto 60-100 kg di
0: mozzarella.
2: Si chiama di mozzarella. C'è qualcosa che non
1: sta guarda. sta bleffando, certo.
2: No, capisci che non è incide la qualità, incide che quel latte non lo sta facendo lui.
0: Tutto qui.
1: Ottimo, grazie per questa informazione, per questa delucidazione.
2: Quando dice va di moda il provolone del monaco, no? Perché noi dobbiamo avere tutto in quella zona lì. Cosa? Sì, no, ma io 36. Il prodotto del mondo viene prodotto a Genova, no? Ma scusate, ma quando l'atto producono in quella G-Pestile, zona là?
3: Condividi media, componi messaggio vocale, durata 1 minuto e 2 secondi.
0: Ragazzi, abbiamo Dennis da ascoltare, sentiamolo allora.
2: Dennis!
4: Invia messaggio vocale.
1: Buongiorno Dennis, vai.
5: Eccomi, buongiorno a tutti qua. Dennis... Un salutone a te Giuseppe, e ieri sera finalmente è arrivata la pioggia anche qua da me, e bene, in questa mattinata saluto Gina, saluto Marco Roma, saluto il capitano Marinas e chi ci sarà ancora, ok, bene, questa mattina vi vorrei richiedere un brano, scegliete voi la canzone, un brano dei aspetta un attimo,
0: sto pensando,
5: dei Beatles.
0: Ah,
5: esatto, una canzone dei Beatles a vostra scelta. Bene, ciao, un saluto sempre Dennis, e alla prossima settimana.
0: Allora, che brano scegliamo dei Beatles?
1: Ma che richiesta bella. Allora, dei Beatles.
2: Ascoltiamo.
0: Allora,
2: ci facciamo uno scherzetto, ci fa sentire quella là italiana che ha i, come si chiama, i pinguini, chi l'ha fatto quella là?
0: Pinguini tattici?
2: Quella che fa i Beatles là, non ti piacevano i Beatles, come fa quella?
1: Chiedi chi erano i Beatles? Chiedi chi erano i Beatles? Morandi mi pare.
2: Non ti, i pinguini o quegli altri?
0: Gli stadi,
2: no, gli italiani là, come fa?
0: Aspetta. Gli stadi, chiedi chi erano i Beatles? Chiedi chi erano i Beatles?
2: Tu non amavi, tu non... No, forse Italo Disco là.
0: No.
1: I Colors, The Colors.
2: Sì. Non lo so, non mi ricordo. Però è moderno, quello che fa, non ti piace né Beatles.
0: The Colors. Allora, Beatles, no, cerchiamo... No. Che gli mandiamo dei Beatles?
2: È Beatles, che ne so.
0: Gina, che gli mandiamo?
1: Michelle. Allora.
2: Michelle.
1: Ma che carina, non la sento da tanto tempo.
2: Michelle.
0: Allora, vediamo.
1: Michelle.
0: Eccolo qua. Eccolo qui, che parte.

0: Ed eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Era Michel dei Beatles e siamo sempre in diretta con voi.
1: Eccoci,
0: E così abbiamo
1: abbiamo
0: accontentato.
1: salutato Dennis, carissimo, ti salutiamo tantissimo anche noi e ti auguriamo una serena giornata.
0: È un buon weekend
1: E
0: anche
1: soprattutto, esatto, un buon weekend.
0: a te. Allora, oggi sembrerebbe che la tua città non
1: Cosa fai di
0: sia.
1: bello? Cosa fai di bello questo fine settimana? Giuseppe, cosa fai? Resti a Milano?
0: Giuseppe sta a Milano e lavora perché c'ho tante cose da
2: Apre,
0: lavorare.
2: chiude, apre e
0: Apro,
2: chiude, apre.
0: chiudo, lavoro, c'ho
2: Apre,
0: tanti.
2: chiude, no, no, apre, chiude il frigorifero.
0: Vabbè, quello sì, per forza. Mentre il
2: Anche il
0: capitano.
2: congelatore, non so di sicuro, anche il congelatore. Giuseppe c'è anche il congelatore.
0: C'ho il congelatore lo poche volte lo
2: E i
0: aprono.
2: due cassetti sotto, dai, due cassetti.
0: Allora, invece Gina abbiamo detto che sabato già
1: E ho un fine settimana canterino, canto oggi, domani, venerdì. E se tutto va bene, domenica invece, se il tempo è buono, me ne vado alle Isole Tremiti.
2: Io le temi in
1: Eh
2: che
1: sì,
2: condizioni, come
1: le
2: va?
1: Isole Tremiti sono bellissime, ci sono già andata
2: È
1: domenica
2: vicino a te?
1: il 2 di agosto, adesso ci torno anche questo fine settimana, se è bello, domenica
0: Se
1: con
0: non piove.
1: una barca dei miei amici e quindi facciamo il bagno nel mare bello, mangiamo a bordo,
0: Se non
1: prendiamo un po' di
2: vicino dove
1: sole.
2: stai tu? È
0: Perché sembrerebbe che
2: vicino?
0: domenica deve piovere da te, o
1: No. Diciamo che le previsioni non sono di pioggia, più che altro diciamo bisogna vedere per l'imbarcazione che utilizziamo, bisogna vedere
2: vento.
1: soltanto il mare, diciamo com'è, il vento più che altro per capire se
2: Si
1: insomma si va
2: ferma.
1: tranquilli anche con le piccole
2: Complimenti.
1: imbarcazioni o bisogna prendere un'imbarcazione più grande e quindi a quel punto la motonave.
0: Ah, ecco.
2: Condimetrio, condimetro.
0: Che dici,
2: Ma
0: Cari? Le
2: vicino da casa tua?
0: Tremiti?
1: Noi, casa mia, è il punto, in linea d'aria è il punto più vicino alle Isole Tremiti. Capitano, io le guardo di fronte proprio. Noi
2: Cioè, tu
1: siamo il punto
2: parti
1: più,
2: dal
1: Punta
2: porto
1: Pietre
2: di.
1: Nere di Marina di Lesina, il punto più vicino alle Isole Tremiti. Quindi ce le ho
2: Poi tu parti,
1: a
2: prendi una barca dove tu
1: diciamo, se
2: porti.
1: parliamo di chilometri, adesso non so cosa si traduca in diciamo
2: No, vabbè.
1: nel.
0: La distanza,
1: Sono
0: 7-8.
1: circa 10 chilometri, 12 chilometri massimo, 10-12 chilometri.
2: Cioè, tu ci sei stato alle Tremiti, in prigione là, domani.
0: Non, alle Tremiti,
2: Ah,
0: no, non ci
2: in
0: sono stato ancora.
2: istituto, non sei stato in istituto.
0: Sì, ma non erano le Tremiti, erano
2: Ah, un
0: altre.
2: altro tipo. Ah, non era un istituto. E io pensavo che era un istituto penitenziario.
0: Vabbè, penitenza.
2: Ma no, che pregavi, penitenziario nel senso di preghiera.
0: Ah, la penitenza. Vabbè, facciamo le
1: Sai
0: penitenze.
1: che Lucio Dalla veniva in vacanza da noi, facevamo un bellissimo festival all'Isola Tremiti. Lui era legatissimo all'Isola Tremiti e aveva
2: Sì,
1: anche
2: ma quello veniva pure sapendo.
1: delle case, insomma, delle parti. Adesso non so bene a quante, però insomma so che qualcosa è stata anche messa in vendita. Ma lui era legatissimo alla nostra zona,
2: Però la
1: insomma,
2: canzone
1: diciamo,
2: l'ha
1: al nostro
2: scritta a
1: territorio.
2: Sorrento.
0: La canzone quale ha scritto a Sorrento?
2: Ecco un Caruso.
1: Vabbè, ma Caruso, sì.
0: vabbè, però
2: Ma
0: Caruso.
2: non luccica, luccicano le luci, come fa?
0: Vabbè,
2: Luccica.
0: però Caruso è rifatta da lui, non è.
1: Sì. Io invece
2: Ma l'hai
1: un brano di
2: ispirata?
1: Lucio Dalla lo ascolterei, dai. Ad esempio, La casa in riva al
2: Il
1: mare,
2: tuo
1: dai, visto che stiamo
2: bambino.
1: parlando di mare, di Tremiti e di Dalla. Che dici?
0: La casa di riva al mare,
2: No,
0: sicuramente.
1: dalla, dalla,
0: Visto
1: dalla. Guardiamo se ce l'abbiamo,
0: che
1: vai.
0: tra l'altro mi parlava di carcerati il capitano.
2: No, io ho parlato di
1: Esatto,
2: penitenze,
1: è
2: cominciamo.
1: perfettamente in tema con tutto quello
2: Io
1: che, con tutte le
2: parlavo di
1: cavolate che abbiamo
2: penitenze.
1: detto stamattina.
2: Io ti parlavo di penitenza, no, di carcere.
0: più o
1: Beh,
0: meno
1: un brano
0: lì.
1: bellissimo, La casa in riva al mare. Magari guarda se c'è una versione live.
0: Ah, possiamo guardare quella live? Allora, vediamo.
2: Live,
0: C'è quella di Fiorella Mannoia.
1: no, no, quella di Dalla.
0: Ma questa qui c'è. C'è anche una certa Marianna Lanteri, ma comunque.
2: Giuseppe, ma
0: c'è anche di Enrico Ruggeri.
2: No, ma non si possono
1: luce
2: cercare
1: dalla, luce dalla.
2: Cioè questo sistema di per forza scrivere, sì. Non si può fare a voce.
0: A voce non le prende sempre.
2: C'è anche la voce buona, Giuseppe.
0: Ah, ragazzi, c'è anche
2: luce.
0: Quella di Fabio Concato.
2: Scrivimi,
0: Lucio Dalla. Beh, allora facciamo questa di Lucio Dalla. O vuoi quella di Enrico Ruggeri?
1: Facciamo no, quella di Lucio Dalla, sentiamo.
0: Lucio Dalla, allora, eccola qua, poi scegliamo il tuo brano.
2: Eccola qui.
0: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: E poi fu solo il mezzo al blu e noi siamo qui soli, noi tre, però chissà quanti ci sono in giro che ci ascoltano in macchina oppure altrove, oppure ascoltano le repliche.
1: E poi sei solo in mezzo al blu.
0: E non ti facciamo fare l'ora tripla.
1: Che bella questa canzone.
0: Non ti facciamo fare l'ora tripla perché insomma sveglieresti... Sveglieresti tu.
1: In questi giorni sono sommersa di gente, tra figliolanza rientrata dall'università, ospiti nel B&B. Stamattina tra l'altro ho preparato una cheesecake, Giuseppe, che è una cosa stratosferica. Buonissima. Faccio un pezzettino lo mangio anch'io.
2: Il top che ci hai messo sopra la cheesecake?
1: Ci metto la mia composta di frutta. Mirtilli freschi.
2: Mirtilli approvato!
0: I mirtilli che
1: una
0: fanno
1: una cosa buonissima.
2: Mirtilli che favoriscono la microcircolazione.
0: E anche la vista di me.
2: Allora, ti piace la microcircolazione?
0: Anche la vista, io mangio mirtilli tutta la mattina, la marmellata di mirtilli.
2: Ma vi imparo una nuova cosa: quante proteine dovete mangiare affinché in una dieta oppure volete perdere peso non diminuite la vostra massa grassa, massa magra,
0: la massa magra?
1: Rispetto al peso, se non sbaglio, il 10%.
2: Si fa una moltiplicazione.
0: Sì.
1: Sì, c'è un'operazione, me lo ricordo. Me lo ricordo, ma non mi ricordo qual è.
2: 0,83 per il peso corporeo.
1: 0,83?
2: E io devo mangiare 66

0: 6 grammi di proteine.
1: 66.
2: Ma sono pochissimi.
0: Oh, 0,083 per 79,4.
1: Il capitano è diventato più leggero di me.
0: 79,4 sono 66 grammi. Questo non l'ho scritto io, questa sì. È scienza.
2: Ma sono pochissime. Cioè, rispetto a quelle che mangiamo, in realtà sono pochissime. Cioè, cos'è una mozzarella?
0: Tu hai capito quando ti mangi? Facciamo un esempio pratico: 200 grammi di primo sale, quante grammi di come si chiama? Di proteine?
2: Quante ne sono?
0: Sono 20-22, però sai quante calorie stai prendendo? 420.
1: Come un piatto di pasta.
0: Il primo sale.
2: Mamma
0: il
2: mia, figuriamoci un pezzo di caciocavallo.
0: Mi caciocavallo ne ha parlato un po' di mozzarella. Allora, poi mi imparo un'altra cosa, vi insegno un'altra cosa. Per perdere un chilo di grasso i conti si fanno a settimana. Che deficit calorico devi avere in una settimana per poter teoricamente dimagrire di un chilo?
2: Deficit. Sentiamo.
1: Mille.
0: Per perdere un chilo di grasso ci vogliono dai 7.000 ai 7.700 chilocalorie. Vale a dire che in una settimana devi creare un deficit di minimo di 7.000, poi dipende dal corpo, ma questo è preso dei calcoli. In poche parole, in una 7 giorni devi creare un deficit. Se perdi un chilo, Allora cosa succede? Facciamo un esempio bravo, perché qua dobbiamo capire bene, se no ci sbatti a terra. Allora facciamo un esempio sul mio corpo, perché io lo so, perché io purtroppo qua per curarci oramai dobbiamo studiare noi. Allora io ho un basale di 1709 calorie, 1700. Io per dimagrire un chilo a settimana, diciamo che il mio obiettivo, voglio perdere un chilo a settimana, dovrei non superare 700 calorie al giorno.
1: Sì.
0: Ma io con 700 calorie al giorno che succede? Ci batto a terra.
1: Sì.
0: Oppure sai come ok. Sì. Allora cosa succede? Fai tanta attività fisica in modo calcolato, che quello che bruci di attività fisica lo puoi sommare al tuo entrate. Vale a dire, ragazzi, è inutile che facciamo qua e facciamo là. Il nostro peso è tutto un bilanciamento fra le entrate e le uscite. Quando voi siete in sopra il chilo di 10 kg o 20 kg, cosa significa? Se io avessi un bisogno di 1700 calorie, significa per mettere un chilo di grasso a settimana, io devo mettere 7.000 calorie in più a settimana. Vale a dire, se devo mettere 1.700 devo mangiare a 2.007, quell'altre 1.000 che mi mangia la cheesecake e
1: la mozzarella
0: e i capodimondolo, i piatti di pasta e i panzarotti e cose. Noi parliamo delle pizze. Allora ragazzi, volete mangiare, ma tenete sempre conto del deficit, perché ragazzi noi siamo quello che mangiamo.
1: Così diceva Feuerbach. Bene, sono quasi le 6 ragazzi. E abbiamo detto che
0: gira la vita.
1: Che la nostra Gina sarà a Pestum.
0: Pestum, comune Carpaccio.
1: Con un brano
2: che si chiama Figlio della Buona Stella.
0: Oh, mamma mia.
2: Ascoltiamolo, allora, che ne vale la pena, sì. Perché è un brano bellissimo e insomma di cui vedo molto fiera che di avere questa.
0: Ma quando è uscita? Quando
2: è esatto, questa non so, chiamiamolo questo premio, questa nominazione, non lo so come posso chiamarla.
0: Ma guardare il cielo? Dici un po' di
2: vado
0: storia,
2: a cantarla lì.
1: Ah, vai a cantarla lì. Capiamo se guardare.
2: È una gratitudine, insomma, un premio dedicato alla gratitudine, insomma, quindi questa canzone esprime proprio in maniera esplicita la gratitudine per la vita, insomma.
0: A pezzo
2: per la vita ripresa.
1: Bene, allora io

0: Dovremmo fare partire poi dopo il calciatore Giuseppe Bellucci che è andato in onda mercoledì sera con noi e
1: Bellucci. Poi
0: Bellucci.
1: ripeti anche la nostra replica, quando va in onda la nostra replica.
0: Ogni 3 ore la nostra replica in onda, quindi potete
1: Ogni 3 ore è
0: risentirci
1: un
0: fino a lunedì.
1: tormentone.
0: Sì, ogni 3 ore. Quindi,
1: Saremo un tormentone. Il tormentone di quest'estate qual è? Chi
0: qual è
1: sta
0: il tuo?
1: vincendo? Sai chi sta
0: Chi
1: vincendo?
0: sta vincendo? Sal da Vinci, mi pare.
1: Paesana. No, no,
0: Ah,
1: Paesana.
0: quella
1: No,
0: napoletana.
1: ancora deve finire però, eh. La Paesana di. Mamma mia.
0: Quella
1: E
0: napoletana.
1: quella.
0: Brancale.
1: Di Lucio, ma
0: Arisa,
1: no,
0: Arisa di Nino
1: no,
0: d'Angelo è.
1: tu, la paesana tua.
0: La paesana di
1: E chi
0: Gina.
1: è? La Brancale.
0: Quando torno al
1: Brava!
0: mio paese, ma
1: Torna al
0: io
1: mio
0: ci sono già al mio
1: paese!
0: paese, non ci torno. E,
1: Per
0: e
1: ora è
0: quindi.
1: lei che. Per lei è prima, poi ancora deve finire l'estate.
0: Eh beh, l'estate come
1: Io
0: mai.
1: lo vivo, io ho scelto di viverlo il mio paese invece che tornarci.
0: Vabbè, però è bello perché in poche parole
1: tutti quelli là aspirano sempre a tornare al loro paese, no?
0: Certo.
1: O per lavoro, o per
0: E
1: cosa.
0: io anche vivevo fuori e poi ho deciso di tornare e quindi me lo
1: Fatto
0: vivo con
1: bene.
0: tutte le sue difficoltà e con tutti i suoi sacrifici. E allora, Gina Palmieri, buon venerdì. Ci sentiamo
1: Buon
0: venerdì
1: fine settimana a
0: prossimo.
1: tutti, un
0: Buona stella.
1: abbraccio fortissimo e ogni bene a tutti voi.
0: Ok, ecco
1: E
0: il
1: non
0: tuo
1: perdete mai le
0: brano.
1: vostre stelle!
0: Eh no, pigli, buona stella, eccola qua.

0: Venti di sera e buonasera al nostro amico Marco, buonasera, che come preannunciato già da vari giorni, questa sera con noi abbiamo un calciatore. Un applauso al calciatore di questa sera. Marco, ci sei?
1: Allora,
0: ci sei,
1: ecco. questa sera parliamo di sport, abbiamo lo sport in radio.
0: Sì.
1: Soprattutto di calcio. Abbiamo il piacere di avere qui con noi uno dei pilastri della difesa italiana, Giuseppe Bellucci.
0: Bellucci.
2: Troppo buoni, grazie.
0: Eccolo qua, ciao Giuseppe, buonasera. Buonasera da un altro Giuseppe da Milano, da Marco da Roma. E invece Giuseppe, dove si trova il nostro calciatore? In questo momento.
2: Ma a casa mia, nonostante sono nato in Calabria, un piccolo paesino in provincia di Cosenza, a Trebisacce, ormai casa mia è Ascoli Piceno e quindi adesso sono sul letto con la finestra aperta a godermi il panorama che mi offre Ascoli.
0: Ti dirò di più, io praticamente sono originario di San Lorenzo Bellizzimo, ho abitato per parecchi anni a Sibari.
2: Conosco.
0: Ci credo.
1: Proprio in questi Ascoli. Ascoli nel cuore.
0: Poi in questi giorni Trebisacce è stato preso dalle notizie nefaste di quella signora, se tu non hai sentito un po'. Comunque, meglio, parliamo di altre cose, parliamo di calcio. Un applauso al mio paesano. Allora, paesano Trebisacce. Chi avrebbe detto che avrebbe avuto un paesano stasera? Vabbè, comunque, benissimo.
1: Allora, partiamo con l'intervista. Infatti, come avevamo detto prima, in precedenza, Ascoli nel cuore, la domanda partiva così. Ascoli nel cuore, sei cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, club con cui hai vissuto diverse tappe importanti della tua carriera. Che peso ha avuto l'Ascoli nella tua formazione, non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo?
2: Ma è il peso specifico principale della mia vita e della mia vita sia umana, ma soprattutto nella mia vita calcistica. Come hai detto tu, Marco, cresco, faccio tutto il settore giovanile, divento un giocatore della prima squadra, che era il mio sogno. Poi per necessità anche societarie a livello economiche mi trasferisco al Catania, faccio un giro per quasi 12-13 anni in giro per l'Italia e anche 2 anni in Inghilterra, dove ho avuto la fortuna e l'onore di giocare per una maglia come il Leeds United, che è una piazza storica importante per l'Inghilterra, per poi rientrare a casa e finire la mia carriera professionistica, purtroppo nel peggior modo possibile, perché comunque quando ritorno facciamo i playoff, dopo 17 anni ritorniamo ai playoff, le ambizioni erano alte, io avevo ancora un anno di contratto a Monza. E decido di rescindere per amore, per tornare a casa, per provare a fidarmi di un presidente, di una società che mi diceva a parole di ambire al salto di qualità, quindi rinuncio a soldi e a Monza per tornare a casa e poi purtroppo smetto di giocare con la retrocessione della squadra del mio cuore, quindi finisco col professionismo e da tifoso e da calciatore con una retrocessione. E purtroppo poi mi sono successe a livello mentale anche di ogni colore, però adesso è un periodo che sto meglio, nonostante le mille difficoltà, ho superato quel momento più buio e torno a vedere la luce e mi sento di nuovo forte e orgoglioso del percorso che ho fatto.
1: Ma adesso stai facendo un altro grande percorso, quindi hai preso il brevetto da allenatore a Coverciano, quindi hai un'altra avventura nuova.
2: Sì, sono andato a Coverciano, ho fatto 3 settimane, adesso a settembre avremo una ventina di ore online, per poi sperare che il 26 o il 27 ottobre ci sarà l'esame definitivo di nuovo in presenza a Coverciano, sperando di avere la promozione e avere l'abilità UEFA B, che è il primo patentino per noi, e sperare di riuscire a ribaltare nuovamente la mia vita, prima da giocatore e da calciatore, adesso da allenatore, perché è l'unica cosa che so fare, è l'unica cosa che in maniera molto umile dico di comprendere, e quindi spero che la mia vita sia di nuovo voluta e aiutata in un nuovo ruolo, che è quello da allenatore.
1: Ce la farai, noi ti vedremo in grandi squadre.
0: Sì,
1: tu comunque sei stato in Serie A, il tuo esordio in Serie A com'è stato? Come te lo ricordi?
2: La mia esordio in Serie A è stata ad Ascoli. Avevo poco meno di 17 anni, comunque forse 16 anni e quasi 17. Non dovevo neanche essere convocato perché facevo parte della primavera, poi da un giorno all'altro in rifinitura si fa male un difensore, in ritiro prende la febbre a un altro difensore, quindi mi convocano in prima squadra e poi Gigi Di Biagio, che contro il Palermo, Ascoli Palermo, dopo 3 minuti e 33 si lesiona il flessore, si stira il flessore, e quindi ecco che entro in campo dopo 3 minuti. Quello è il mio esordio in Serie A. Ricordo di aver pianto singhiozzando, mancandomi il respiro, perché è stato un sogno che si è realizzato, è stato un sogno voluto fortemente, è stato un sogno che mi ha salvato e che mi ha permesso di aiutare la mia famiglia, aiutare amici, aiutare persone, e quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto.
1: Quindi lei sostituito Gigi Di Biagio, hai giocato con Di Biagio quel periodo?
2: Sì. Sì, ad Ascoli c'era Gigi, ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, un grande campione, ma poi c'era anche Marco Del Vecchio, anche se
1: Marco Del Vecchio.
2: Erano grandi come età, però...
1: Però tutti comunque... e due della Roma, me lo ricordo, tutti e due insieme giocavano alla Roma.
2: Sì, poi c'era anche magari quell'anno Gianluca Pagliuca, che è stato un anno un po' tribolato, però di grandi personalità e grandi campioni nel calcio italiano, quindi ho avuto la fortuna sin da piccolo di conoscere uno spogliatoio con grande spessore umano.
0: Hai conosciuto, bellissimo, quindi bellissimo. Anche il grande Rozzi l'hai conosciuto tu, credo, sì?
2: No, purtroppo no, purtroppo perché, di persona no, però il grande presidentissimo è sempre parte integrante, nonostante tanti anni dalla scomparsa, è parte integrante quasi giornalmente nella comunità, nella nostra città. Sì. Lui, sia lui e sia un altro mitico come Carletto Mazzone, sono due figure che non andranno mai a sparire nella città di Ascoli Piceno.
1: Questa è storia.
0: Ecco, allora, l'Ascoli mi pare che è tornato in Serie B quest'anno, oppure ancora?
2: Sì, quest'anno siamo ritornati in Serie B.
0: Ecco, perché è stato un po' fuori per un po' di anni. Dopo che sei andato via tu, l'Ascoli è andato un po' scemando, mi pare, o no?
2: No, siamo retrocessi, abbiamo fatto un anno e poi l'anno dopo con una nuova società
0: bisogna partire da zero
2: tramite playoff, quindi è andata bene, dai.
0: Bene.
1: Sì, sì. Allora, volevo parlare del Leeds, l'avventura inglese a Leeds, dove sei stato, Leeds United. Il calcio inglese è famoso per la sua intensità e per il calore dei tifosi. Cosa ti ha lasciato l'esperienza in Championship con Leeds? Che come ti sei adattato ad un calcio così fisico e diverso da quello italiano?
2: All'inizio non è stato semplice, anche se fisicamente comunque ho avuto sempre la fortuna di essere un dinamico, un esplosivo, quindi mi sono adeguato a livello fisico abbastanza in fretta ai ritmi infernali delle partite e delle tante partite che ci sono. Poi è stata un'esperienza bella perché, a differenza dell'Italia, che una settimana di fila, quindi settimana dopo settimana si parla sempre di calcio, domenica giochi, fino al sabato si parla della domenica successiva, sia a livello di spogliatoio, sia a livello di giornali, sia a livello di televisioni. La domenica c'è un'altra partita e rinizia la stessa tiritera. In Inghilterra è bello perché dura un giorno la partita, cioè tu il sabato giochi o la domenica giochi, il calcio per loro, per i tifosi, per la società, per i giornalisti, per le radio, per qualsiasi addetto ai lavori, dura la giornata della partita, poi basta. E quindi questa era una grande differenza.
1: E il discorso degli allenamenti, cioè a differenza dell'Italia e l'Inghilterra, come erano sempre gli stessi, 2-3 volte a settimana, come ti allenavi?
2: No, vabbè, in Italia anche nel livello alto, ma già a livello professionistico, quindi le prime 3-4 leghe, anche in Serie D, ho fatto la Serie D, quindi più o meno è similare. Anche in Inghilterra poi si allena tutti i giorni. L'Inghilterra l'unica differenza che c'è rispetto all'Italia è che hanno il day off, che in Italia non c'è, quindi praticamente rispetto, diciamo,

0: di duello, di giocatore individuale, meno collettivo e più individuale.
1: Bello, bello. Giuseppe, com'è negli allenamenti? Rispetti la classica regola dell'orario o il tipo alla Cassano che arrivava in ritardo o alla Maradona?
0: No, su quello no. Io mi definisco, sono stato un grande professionista nel campo, ma non sono stato professionista fuori dal campo. Però nel senso, la vita che ho fatto, perché ormai parlo al passato, perché ormai ho quasi, faccio a breve, fra due giorni faccio 20, faccio 37 anni, e quindi parlo al passato. Sono cresciuto, ho commesso errori, sono caduto, sono ritornato, sono ricaduto. E oggi ti dico che Peppe è un Peppe uomo, è un Peppe diverso, un Peppe consapevole, un Peppe più centrato rispetto a prima. Però mi rendo conto che, nonostante ho avuto la fortuna e la bravura di fare 17 anni di professionismo, non sono stato un professionista fuori dal campo, ma in mezzo al campo ero un animale, indipendentemente dalla vita che potevo fare, se ho fatto le 4, le 3 di notte, le 6 di mattina senza dormire o uscito, poi nel campo ero una macchina da guerra. Quello c'è stato sempre, perché è stata la mia salvezza e non l'ho mai rinnegata. Non avevo la qualità per poter fare un allenamento sì, un allenamento no, o gestirmi, quindi indipendentemente dalle condizioni psicofisiche che potevo avere, ho sempre spinto al massimo qualsiasi tipo di allenamento. E onestamente, per la vita che ho fatto al di fuori, ho avuto pochi infortuni, quindi è stata anche magari una fortuna di genetica o
1: vabbè, comunque la genetica abbastanza possente. Comunque sei abbastanza alto pure, 1,85 m, caratteristiche fisiche del pilastro in difesa ce l'hai tutte, quindi.
0: Però tornassi indietro con un'età oggi che ho, ti dico che mi sarei comportato sia a livello umano sia a livello professionale in maniera diversa. Però quando magari non hai una guida, non hai una guida, certo, e ti ritrovi magari da una famiglia un po' particolare a livello economico, grandi difficoltà, e ti ritrovi magari a 19 anni, 18 anni, a 20 anni, avere tanti soldi, credo che sia anche legittimo poter perdere la testa e non, certo, essere equilibrato e centrato.
1: Vabbè, ma adesso noi siamo con te, recuperiamo, 37 anni, tra poco a fine agosto li fai, prendi il brevetto, diventi un grande allenatore, noi festeggiamo insieme a te.
0: Ma io me lo auguro, perché anche, sì, anche perché chi meglio di me, con tutti gli errori che ho fatto, che ho capito e ho compreso oggi, può insegnare o può dare una mano o può dare una visione a ragazzi più giovani, no? Perché chi può dire, chi ha sbagliato può consigliarti, ti dice guarda, io l'ho fatto, non ti porta niente questo. Anche quello è il mio compito oggi, spero che lo diventi, no? È una mia missione, certo, mi sento devoto a questa roba qua.
1: Certo, ma tra poco hai anche un futuro radiofonico, perché mi affianchi insieme a Giuseppe con le interviste. Quindi.
2: Ah, quando vuole, noi siamo qui tutti.
1: Sì, Giuseppe si è proposto, me l'ha detto in privato, e lui è d'accordo, quindi ecco guarda, perché lo dico in diretta.
2: Allora, il mercoledì sera, quando vuoi, a 20 di sera ci sarai anche tu, va bene?
1: Sì, ma ci mettiamo d'accordo, scriviamo tutto. Allora, hai vissuto stagioni intense e importanti tra Serie A e Serie B, Monza, Empoli, Catania, Ascoli, Palermo. C'è una partita che, o un traguardo in particolare, che ricordi con affetto o un'emozione? La partita in particolare,
0: vabbè, sicuramente l'esordio in Serie A, diciamo, è la partita culmine a livello emozionale. Un'altra subito dietro, ho fatto di tutto per tornare ad Ascoli in prestito a gennaio, ed eravamo dodicesimi e a fine campionato siamo arrivati sesti, abbiamo rifatto i playoff dopo 17 anni, e quella è stata un'altra botta d'adrenalina ed emozionante. E poi purtroppo siamo usciti al primo turno contro il Benevento, però comunque è stato bello anche per ritrovare quell'alchimia con la piazza, quel sentimento, perché Ascoli è una piazza viscerale, è importante, nonostante siamo una città piccola, ma è legata tantissimo alla squadra. Era un po' distaccata in quel periodo, quindi mi sento anche, senza presunzione, un collante che ha riportato gente e amore per quella squadra. E poi invece una brutta è tipo la finale di finale Serie B, finale playoff Serie B, Frosinone-Palermo, dove purtroppo io in semifinale mi rompo la caviglia, non posso giocare quella partita, è della famosa partita dell'invasione del pallone, del secondo pallone del Frosinone che ha tirato in campo al 90°, ci avevano dato un rigore che poi ci hanno tolto al Palermo, quindi diciamo quello è un po' rammarico, perché l'ho visto

0: po' come uno scippo, un furto per non far salire la buonanima di Zamparini e il Palermo.
1: Sì, sì, è vero, è vero, vero.
2: Grande squadra il Palermo. Quest'anno proprio Inzaghi.
0: No, quest'anno per me vincerà, per me è la candidata numero uno a vincere il campionato. Poi un'altra cosa bella che è stato un poco uno sfogo importante che è diventato virale quando ero a Palermo, che annunciavo 2 mesi prima il fallimento e c'è stato uno sfogo dopo una partita di 3 minuti dove ho denunciato la situazione senza che nessuno si potesse rendere conto e alla fine purtroppo ho avuto ragione perché poi è avvenuto il fallimento del Palermo.
2: Sì, ci vuole chi ha coraggio come te che fa queste cose. Allora, i progetti futuri, lo abbiamo detto, insomma, che farà l'allenatore, questo lo sappiamo, è un dato di fatto. E oltre a quello, nel cuore tuo, un sogno nel cassetto che hai, oltre il fatto di allenatore, cosa vorresti? Che batte tutti i giorni nel tuo cuore, ogni giorno.
0: Vabbè, il primo obiettivo è quello di fare allenatore, ma l'hai già detto, e subito a seguire è diventare un uomo migliore e di conseguenza un padre migliore.
2: Quanti figli hai?
0: 3 bambini.
2: Complimenti. E spero che ti staranno ascoltando questa sera.
3: Qualcuno di questi ama il calcio?
0: Sono piccolini, ho le prime due femminucce, 12 vabbè. Anni la prima, Emma, 6 anni la seconda, Bianca Zoe, e il piccolino, l'ultimo, il maschietto, quasi 4 anni, Antonio.
3: Vedremo, magari. Complimenti. Anche il calcio, complimenti. Anche il calcio femminile adesso sta prendendo quota qui in Italia, quindi insomma.
0: Sì, sta crescendo, un movimento che sta crescendo in maniera esponenziale.
2: Ok, ti volevo chiedere, se dovessi dare un unico consiglio ad un ragazzo che oggi muove i primi passi nel settore giovanile, sognando di fare il difensore professionista come l'hai fatto te, Giuseppe, quale consiglio gli daresti?
0: Ma il consiglio di non mollare mai, il consiglio di porsi un obiettivo in testa e volerlo fortemente, perché alla fine io, rispetto ad altri miei coetanei all'epoca mia, non ero quello che doveva arrivare, non era il giocatore di qualità, il giocatore che spiccava, il giocatore forte, ma a differenza degli altri miei ex compagni, che poi attualmente alcuni sono anche amici perché siamo cresciuti insieme alla stessa età, avevo una dedizione, una mentalità diversa. Per me non era un divertimento, che poi non è neanche la parola giusta, perché i bambini si devono divertire, ma per la mia situazione familiare purtroppo era una questione di vita o di morte, quindi non avevo alternativa. Allora io, quando vedo magari il ragazzino che non corre, il ragazzino che magari si ferma, il ragazzino che sbraita, il bambino che se perde la palla o la tiene è uguale, cioè, non riesco a concepirlo. Io penso che per creare un qualcosa di importante purtroppo ci voglia della sofferenza.
2: Certo, giusto, hai ragione. Ora ti volevo chiedere, non rimane tantissimo, io ti ho sentito cantare a Ferragosto, so che sai cantare, hai la passione per il canto, no?
3: Ah, e sì.
2: Da dove è nata questa passione?
0: La musica italiana, a me piace tutto il cantautorato italiano, soprattutto quello magari un po' vintage, chiamiamolo così, un po' vecchio, perché adesso con sta trap, con sta hip hop, che poi a me piace tutta la musica, per carità, non denigro nessuno, però un po' stiamo perdendo quello che realmente è anche un pezzo di storia italiana e ci ha reso famosi nel mondo, che è il vecchio cantautorato italiano. E quindi ho fatto questo format in maniera goliardica, per cercare ho visto che ci sono diversi ragazzi giovani che mi seguono, per cercare di innescare almeno la curiosità a questi ragazzi, e quindi mi butto sulle canzoni un po' Zucchero, Celentano, Rino Gaetano, Luigi Tenco, Gino Paoli, tanti artisti che magari la nuova generazione non conosce, ma credo che non meritano questi artisti di essere dimenticati.
2: Certo. Allora, noi concludiamo con la tua bellissima voce,
3: sì,
2: dandoti il tuo spazio, dandoti il tuo grande spazio,
3: sì,
2: e ti voglio farti fare questa sorpresa, che tu canti a cappella un cantante, una canzone, allora, che ti viene in mente in questo momento.
0: 20-28 secondi. Vabbè.
3: Veloce, anche perché siamo sulla fine, vai.
2: No, piano piano. Vai tranquillo.
0: Va bene, facciamo Cantatori Live. Se non ti piace mi dispiace, se ti piace sono contento. Rino Gaetano, TTTT. A te che odi i politici imbrillanti nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandurto a tua puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. Grazie ragazzi, ha fatto piacere.
3: Grazie a te.
2: Bellissimo, applausi per te, grande. Anche grazie. Una bella voce, complimenti.
3: Complimenti. Alle prossime, allora, Giuseppe.
2: Siamo Giuseppe Bellucci dell'intervista. Grazie caro, è stata stupenda, veramente. Ha toccato il mio cuore.
0: Grazie a voi.
2: È emozionante.
0: Vi abbraccio forte e una buona serata. Grazie.
3: Ciao ragazzi, grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: Giuseppe Bellucci era con noi, adesso arriva il saluto delle nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio che facciamo leggere la nostra Angela Ricciardi. Buon ascolto del saluto delle radio, poi arriverà il nostro amico Nicola Nucci.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

oggi per parlarvi di anni 90, di anni 2000, di quello che faccio e anche di futuro, perché no? Abbiamo parlato in una delle ultime puntate di robotazzi, di semiconduttori, di Corea del Sud, del boom del Giappone, dell'Asia in generale. Adesso ritorniamo a parlare poi delle cose che ci interessano di più, ovvero il presente e il presente europeo. Questa puntata, infatti, parleremo del futuro e del presente della nostra tanto amata Italia. Diciamo che nel nostro paese, rispetto agli anni 90, c'è stato un grande cambiamento, ci sono molte attività che hanno chiuso, c'è stato un rinnovamento, la tecnologia sta prendendo lentamente il sopravvento, mentre negli altri paesi, specie quelli asiatici, c'è una robotizzazione già molto avanzata. Qui ancora si lavora con sistemi antiquati, lo smart working del futuro ancora tende ad arrivare, sebbene il Covid abbia ulteriormente velocizzato i tempi. In quest'ottica, per esempio, ho collocato uno dei miei libri più famosi, il primo, Trovami un modo semplice per uscirne, che di fatto parla di un'Italia che sta mutando, con una generazione, quella dei ventenni, che si ritrova in difficoltà economica e di valori, e quindi tende a visualizzare un futuro negativo, e per questo matura un'ipotesi, quello di fare una rivoluzione. Rivoluzione che in realtà sarà una rivoluzione moderna, e quindi sarà figlia della visibilità e di ciò che ne consegue. I due protagonisti, infatti, Nick e l'amico, si impantaneranno ben presto in mille e mille azioni senza senso, che porteranno alla fine a un nulla di fatto, diciamo. Questo è un po' quello che parla, di cui parla il mio libro, dal titolo appunto Trovami un modo semplice per uscirne. Questo era il primo libro, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Calvino, e quindi vi invito a consultarlo e a seguirmi anche nei miei spazi online, quindi principalmente le web TV, principalmente le radio, e anche i miei canali social, quindi Instagram, Facebook, Threads, X, sempre sotto la voce Nicola Nucci Nick. Questo romanzo, appunto, ha come obiettivo quello di fotografare la nostra epoca attraverso la voce di due ventenni che tentano di cambiare il mondo in maniera molto goffa e non certo riuscendoci, ecco. E quindi questa puntata volevo parlarvi di questo, quindi dell'Italia moderna e del tentativo di due ragazzi, nello specifico due ragazzi da me inventati nella carta stampata, di provare a cambiare il mondo. Ci riusciranno, non ci riusciranno? Diciamo subito che la rivoluzione adesso è una cosa personale più che collettiva, e questo un po' limita un po' tutto il discorso e lo fa scadere a un discorso di di cercare di salvarsi personalmente, non più come società e come Stato, come nazione. E questo è l'Italia probabilmente del presente, e chi lo sa, forse anche del futuro, quindi un'Italia molto individualista che ci attende al varco e ci dice: vieni qua, che sono qui a attendervi. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento, tra amici.
0: Tra amici.
1: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è, esatto. A Montagnana.
1: Questo, a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi,
0: ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa, quindi
0: insomma.
1: Richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
0: E questa quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì.
1: Con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
0: Oltre
1: anche con le temperature.
0: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
1: aspetto
0: presto.
1: Con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci
0: prossimo.
1: A presto.
2: Io vivrò con te. Ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico.
0: Gianna Nannini, ti voglio tanto.

0: Ed eccoci qua, siamo in linea con la signora Maria Grazia da Sciacca, provincia di Agrigento. Come va il tempo oggi a Sciacca, Maria Grazia?
1: Sì, c'è sempre caldo, sembra che voglia piovere, a volte ci sono dei tuoni, ma non ha piovuto fino adesso, non ha piovuto. Sì, ma andiamo incontro all'autunno, per cui penso che prima o dopo qualche pioggia ci sarà.
2: Schermo oscurato.
0: Bene, allora dunque, la poesia di stamattina?
1: La dedico a un cane che ho conosciuto una decina d'anni fa. Beh, ho conosciuto, si fa per dire.
0: Sì, vabbè, hai visto.
1: Sì, l'ho visto una decina d'anni fa, che era fuori dal cimitero. Io le prime volte non ho detto niente perché ho avuto sempre un po' paura dei cani, non conoscendo che tipo fossero, dico va, non facciamo che poi mi disturba. Poi dopo, quando l'ho guardato bene negli occhi, ho visto che aveva gli occhi dolci, dico beh, allora di questo mi posso fidare. E tutte le volte che lo vedevo lo salutavo come se fosse una persona, ciao bello. E arrivato a un certo punto gli ho portato i biscotti e lui se li mangiava e mi guardava con gli occhi dolci. Io quando entravo lo salutavo, quando uscivo dal cimitero lo risalutavo e lui aveva gli occhi dolci. Arrivato a un certo punto non l'ho più visto, che fine ha fatto non lo so. Comunque io, ricordandomi di questa, della dolcezza del cane, della tenerezza che mi emanava, ho scritto una poesia, gli ho dedicato una poesia.
0: Bene, allora ascoltiamola.
1: E ora me la voglio leggere. Allora, il titolo è Per un cane randagio. Ogni volta che vengo al cimitero tu sei là, dentro o fuori, sembra che mi aspetti. Prima avevo paura di te, ma da quando mi guardi con quegli occhi dolci mi fai tanta tenerezza. Abbandonato sei stato, oppure ti trovi lì per caso. Le persone ti hanno adottato e a volte aspetti invano. Vita da cane non si può proprio dire, perché tu mangi e bevi senza fare un mestiere. Anch'io ti voglio aiutare e i biscotti ti voglio portare, perché oltre alla tenerezza mostri anche la tua dolcezza.
0: Bene, intanto noi ci siamo documentati, abbiamo una canzone di Rino Gaetano che si titola Escluso il cane.
1: Ecco.
0: Proprio penso che possa andare.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: allora
1: con piacere.
0: Buon venerdì, ci sentiamo lunedì prossimo, buon weekend.
1: Sì.
0: Ciao,
1: grazie. Grazie, ciao ciao.

0: escluso il Vaticano, escluso il cane, no. Perché il brano si titolava Escluso il cane, noi abbiamo escluso il Vaticano, dove abbiamo il nostro Davide. Buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno Damiano, buongiorno Marco ancora.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno
3: Leonardo. Buongiorno.
0: Ci siete tutti allora, anche in questo
4: momento. Siamo tutti, sia pure Giovanna collegata.
0: Ah, anche Giovanna, buongiorno anche Giovanna allora.
4: Sì, sta collegata. Non in chiamata, non la sentite, ma sta collegata col link.
0: Ah,
4: sta ascoltando, perché sta andando al lavoro, sta quasi entrando al lavoro, quindi...
0: Eccolo, buongiorno Giovanna.
4: Ascoltando, buongiorno amore.
0: Buongiorno, un saluto, un applauso a Giovanna che va a lavorare per lavorare. E per essere che siamo in diretta, sono le...
1: Perché io e Marco che lavoriamo, allora, applauso.
4: Io sono l'unico che non sta lavorando adesso.
0: Vabbè.
1: È l'unico che non sta a fare niente adesso.
4: L'unico che non sta facendo niente, perché da quando sono venuto qua,
0: sì,
4: sto fermo e non sto facendo niente.
0: Ah, pensavo che stesse piovendo. No, non piove, no, oggi.
4: No, perché porta brutto, quello io sto aspettando.
1: Sì. Guarda, a me sì, piovicino.
0: Ah.
1: Sta piovendo, comunque sta piovendo.
4: Vedi. Quindi... Io aspetto, sto aspettando ancora, capito?
0: Anche da Eleonora piove.
4: Ho paura del tempo.
0: Anche da Eleonora piove?
1: Sì.
2: Stiamo... piove, piovicica.
0: Ah, vabbè, allora, quindi Roma piove. Milano ha piovuto ieri sera un poco e adesso dovrebbe piovere ancora anche tutto il giorno, quindi insomma...
4: Bello.
0: Ecco.
4: È partito da Roma e arriva qua. Milano, Roma, qua.
0: Ah, quindi fai...
4: Sì.
0: Ha iniziato il viaggio praticamente.
4: Sì. Mo va verso Napoli.
0: Allora ricordiamo...
1: Mo tu apri, come apro. E poi viene giù il diluvio universale.
0: Non apre. Allora, vediamo intanto per mercoledì sera chi avremo con noi.
4: Allora, mercoledì sera, ore 20, speriamo, se Dio vuole, Isam.
0: Che
1: ha risposto?
4: Allora sì, ieri sera mi ha detto che mandava tutto, mandava videomessaggio e foto della locandina. Speriamo, perché...
0: Mentre questa mattina abbiamo ascoltato un'intervista di mercoledì con Giuseppe Bellucci, il calciatore che ha giocato nell'Ascoli, in altre squadre italiane.
4: Palermo,
0: Catania.
4: Ha giocato con Leeds in Inghilterra. Bravo ragazzo, veramente. Bella intervista è stata
0: carina.
4: Bene, tra poco 37 anni, diventerà allenatore a Coverciano.
0: Ecco. Voi ragazzi andate al mare oggi? No, oggi con la pioggia non si va più al mare, credo. Se...
4: Domani.
0: Magari domani finirà e quindi...
4: Domani tutto mare, domani è domenica.
0: Allora, sono le 6.
1: Ma tu ci vai in ferie?
0: Io quest'anno niente ferie, tanto per me...
4: Adesso viene a Roma, lo ospito io e così facciamo una grande cena tutti insieme.
1: Va bene, volentieri.
0: Dobbiamo approfittare qualche venerdì prima che riparta il programma del venerdì. Vediamo, dai, se si può fare...
4: Vieni, facciamo una bella cena, siamo tutti insieme.
0: Va bene, vedremo.
4: Vieni col treno.
1: Tanto paga Marco, non ti preoccupare.
4: Qual è il problema?
0: No. Non è quello.
4: Siete i miei ospiti.
0: Bene, vedremo. Allora, intanto, ragazzi, venerdì è arrivato. Ci riposiamo due giorni e poi lunedì torneremo nuovamente.
1: E ricominciamo.
4: Prego.
0: Ecco, Marco, è stato chiamato.
1: Marco, quando è che mi vieni a trovare?
4: Io non lo so.
0: Ecco, non lo so.
4: Mo adesso organizziamo. Se tu vieni al mare, noi domani siamo al mare.
0: Ecco.
1: Io domani lavoro.
4: Ma il pomeriggio? Io pure lavoro.
1: Pomeriggio da una
0: comprare i limoni.
1: Amica insieme a Eleonora.
0: Deve andare a comprare
1: a San Cesario.
0: I limoni. Deve andare a comprare i limoni. No, vabbè.
4: I limoni, signora.
0: Allora, ragazzi, siamo verso la fine anche oggi. Ci sarà la prima giornata del campionato domani, quindi vedremo.
1: Dai, se ricomincia.
0: Si ricomincia.
4: Sì.
1: È sempre Forza Roma.
4: Sempre.
0: Se voi tre siete tre romanissimi, io tifo per il sud.
1: No,
0: quindi...
1: non è vero, Eleonora è interista.
0: Ah, interista Eleonora. Ah. È vero, Eleonora oppure insomma è la seconda squadra?
2: No, è vero.
0: Ah, è vero, interista, vabbè.
1: È dell'Inter.
0: Io pensavo che fosse romanista e poi come seconda squadra Inter. Vabbè.
2: No, io sono interista.
0: Una romana interista. Allora poi vabbè, lunedì vedremo chi gioisce. A parte che la Roma pare che giochi lunedì, quindi non
4: è come quei tifosi della Juve, sono napoletani, no?
0: Sì.
4: Ne conosco parecchi. Io da un napoletano mi aspetto che
0: tifi Napoli.
4: Invece non
1: lo fanno giocare. Però Roma Inter praticamente dentro casa c'è il derby.
0: Sì, c'è il derby. Avete il derby in casa. Bene ragazzi, vabbè. Allora siamo pronti per la sigla. Quando volete contate da 3 2 1 0 io faccio partire la sigla.
4: 1 2 3 signore e signori, a voi la sigla.
3: Avete ascoltato? Yeah. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E allora un saluto a Giovanna che va al lavoro, un saluto a Marco, che sei già al lavoro, ciao Marco.
4: Ciao, grazie, buon lavoro a tutti, a Giovanna, Giuseppe, a Leonora e Damiano.
0: Leonora, non va a dormire, io vado a dormire un attimo.
2: Io non vado a dormire.
0: E invece un saluto a Damiano. Un saluto a Damiano che invece è già al Vaticano, giustamente.
1: Già da mo, dai sei.
4: Salutaci papà.
0: Buona giornata a tutti allora ragazzi, ciao.
1: Buona giornata a tutti.
2: Buon weekend.
0: Ciao ragazzi.
1: Buon weekend.
0: Ciao ragazzi, ciao.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales. Nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari. Nel 1904 il compositore Count Basie. Nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi. E nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un giorno dalla relazione, Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire migranti dublinanti in Italia, una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari. La premier Meloni lo scrive in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo. È la carta giocata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia. Dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. L'andata dei playoff, i bergamaschi hanno chiuso senza reti contro l'Hapoel Tel Aviv. Per il tennis, Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e ora affronterà il francese Arthur Fils. È tutto, a più tardi.

luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. MPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Lo fa durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen, in cui dice: gli Stati Uniti avranno presto il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Meteo di fine agosto movimentato per l'Italia. La prossima settimana inizierà con una perturbazione atlantica che porterà temporali e rovesci anche intensi su diverse regioni. Dopo il passaggio del maltempo è però attesa una nuova rimonta dell'anticiclone africano, con temperature in forte aumento e punte fino a 35-38 gradi. Tennis: Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte in rimonta l'americano Tommy Paul. Ora affronterà il francese Arthur Fels. Ieri sera all'annuncio di Carlos Alcaraz: sono tornato, ha scritto lo spagnolo, ufficializzando il ritorno in campo ai prossimi US Open dopo 4 mesi dall'infortunio al polso destro. È tutto, a più tardi.

quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales. Nel

1962 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bachi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla del duo Gaspare e Zuzzurro nel 1946, Laura Morante nel 1956 e Carrie Ann Moss nel 1967. E per chiudere l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bentrovati, buon venerdì 21 agosto con il GR delle buone notizie. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touri Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono Baunei, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Le opportunità non nascono dal caso, prendono forma quando le persone giuste si incontrano. È da qui che parte Apeira, il progetto fondato da Emanuele Sacco, Alessandro Nisturic e Jacopo Mele, che mette al centro sogni, ambizioni e connessioni capaci di cambiare traiettoria. Dopo mesi di incontri e idee condivise, questa visione esce dalle stanze e si mette in strada, pronta a cercare chi ha qualcosa da costruire. Per 18 giorni il tour attraversa l'Italia da sud al nord. Al centro del viaggio c'è un vascello a ruote, un van trasformato in simbolo concreto di esplorazione. Uno spazio mobile, tecnologico e aperto, dove le idee prendono forma e le persone si connettono. L'amore può ispirare gesti eclatanti e nel mondo di Hollywood si traduce spesso in progetti imprenditoriali di alto profilo. Nel caso di Tom Holland e Zendaya, la complicità di coppia ha superato i confini della sfera privata per dare vita a una novità commerciale che sta facendo discutere. L'attore trentenne ha infatti rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la musa ispiratrice dietro la nuova gamma di birre analcoliche prodotte dal suo brand. Dietro la nascita non c'è solo una pura operazione di marketing, ma una complessa storia personale fatta da una dipendenza dall'alcol. Kate Middleton ha commosso ed emozionato i pazienti del Christie Foundation Trust di Manchester con una visita all'ospedale oncologico. Proprio in quell'occasione la principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, diagnosticatole nel 2024. Ha parlato con i pazienti e il personale dell'importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione. La principessa era presente per festeggiare Claire Lorente, una ex paziente che ha suonato la campana per segnalare di aver completato il trattamento contro il cancro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: dimenticato. Che amici hai? Non mi salutano. Dove sei stato? Telefonata al volo, notte di ansia, non sei tornato.
1: Buongiorno dalla redazione. Una donna di 57 anni di Tito Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen. Gli Stati Uniti, aggiunge, presto avranno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Ammontano a un totale di circa 34 miliardi di euro le due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, che Monte dei Paschi di Siena lancerà sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Nasce un nuovo campione nazionale, così l'istituto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione, ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato Kessié. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Cobolli vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.

Juan Manuel Fangio, generoso nell'elargire saggezza, ma solo dopo aver inanellato tantissime vittorie. Moltissimi piloti mi avrebbero battuto se mi avessero seguito. Hanno perso perché mi hanno superato. Nel ciclo di puntate dedicate alla sensibilizzazione delle mani sul volante a cura di Settema Motori e ManzittiMotors.net abbiamo intanto superato metà settimana e siamo già in profumo di weekend. In apertura di puntata vi ripetiamo ancora il nostro mantra, che gradiremo fosse anche il vostro, di corsa solo in pista. Perché l'interesse per le ruote veloci deve infatti essere cosa separata dalle nostre esperienze circa i viaggi di tutti i giorni. La firma in calce è quella delle Moto Roses di Miss Moto & Cars, ambasciatrice di guida sicura e testimonia di educazione stradale, e nelle fila del club, ovviamente anche noi della gang fucsia di Almanacca. Adesso un bel let's go per questo numero, ben trovati in antenna da Merita Racciatti. Long Life to Rock and Roll. Anche il numero di oggi si apre con l'impatto sonoro dallo studio blu di Settevà, quello caratterizzato dalla 2-5.

Le sfide danno sempre la carica. Von der Budget sostiene che la cosa più bella della vita è fare ciò che le altre persone dicono che non puoi fare.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Questa di Jimmy Kerrin avete sentita spesso, ma lui la completa con un'aggiunta. Dietro ogni grande uomo c'è una donna che ha già

avrà già sentita a noi una frase per accompagnare la tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè. Ideato e creato da Dimitri Costa al microfono, Tommaso Calvani alla tastiera e Paolo Sinifredi al basso, il progetto musicale vanta la partecipazione di artisti nazionali ed internazionali, il rock alternativo dei Terra Madre.

Mary Wilson Eaton ha detto che il silenzio è la sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda sulla vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca. William Purkey ci fornisce consigli davvero radiosi. Balla come se nessuno stesse guardando. Ama come se nessuno ti avesse mai ferito. Canta come se nessuno stesse ascoltando.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E benvenuti a questo nuovo appuntamento su Music Energy in diretta dagli studi di Independent in console, il nostro DJ Shox.
1: Ma ben risentiti amici, qui in linea con Nancy Fazzini.
0: DJ Shox, quest'oggi ti porto da un cantautore, un artista particolarissimo che scrive in maniera molto ironica. Sono sicura che ti farà molto piacere conoscerlo.
1: Ascoltiamo, chi è? Chi è?
0: Marco Pernice, ciao Marco!
1: Ciao Marco!
2: Ciao, grazie dell'attenzione, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Marco, noi siamo curiosissimi in redazione, vogliamo sapere come è iniziato il tuo percorso musicale, quali sono stati i tuoi passi.
2: Bene, diciamo la trafila canonica che fanno un po' molti musicisti, cioè dai tempi del liceo abbiamo cominciato a mettere su delle band suonando cover, che ne so, di Police, Jimi Hendrix, Living Color, quindi un genere un po' particolare, però parliamo degli anni 90, andavano anche molto questi generi qui, quindi crossover, funky rock, come dire, post-punk. Dopodiché si è proseguito appunto con collaborazioni, concerti, fino ad arrivare poi alle produzioni discografiche con etichette indipendenti. Poi sono arrivati alcuni festival blasonati.
0: Facci qualche esempio, noi vogliamo sapere anche le chicche, cioè qual è stata la tua esperienza, quella che ti ricordi più di tutti, quella che ti è rimasta nel cuore.
1: La più epica performance, dai.
2: Dunque, diciamo, ho avuto la fortuna e il piacere di partecipare ad eventi abbastanza prestigiosi, come per esempio Time Zones di Bari, che è un festival internazionale. In quell'edizione particolare c'era Lou Reed, c'era John Cale, c'erano i Popol Vuh.
1: Wow, Lou Reed! Cosa mi hai detto adesso?
0: Sta avendo i brividi il nostro DJ Shox.
1: Lou Reed! Satellite of Love!
2: Sì, Lou Reed, che poi è sempre stato un mio amore musicale, come Jimi Hendrix, come James Brown.
1: Quindi un Woodstock style.
2: Sì, il retroterra è quello lì, insomma, il funk, il rock, il blues. E quindi, per esempio, ho partecipato a Taranta Power, in quel caso in qualità di chitarrista per un altro artista.
0: Quindi tu suoni la chitarra, abbiamo fatto un'altra piccola scoperta.
2: Sono chitarrista, tra l'altro anche un ex collega radiofonico, ora sono un po' in pausa.
0: Perché sei in pausa? Mai abbandonare la radio, come sei in pausa?
2: Ma perché dopo 10 anni di duro lavoro, mi sono semplicemente messo così in stand-by, sto producendo musica, mi sto divertendo così, poi vedremo, sicuramente riprenderemo a fare qualcosa più in là.
1: Ah, complimenti, complimenti.
2: E quindi dicevo, questa trafila che fanno moltissimi musicisti, passando per, insomma, poi varie recensioni, qualche passaggio in televisione, appunto produzioni discografiche.
0: E piano piano ti avvicini quindi un po' al tuo genere attuale.
2: Esatto, sì. Come dire, nel corso degli anni ho un po' scremato il linguaggio musicale che voglio esprimere. E sono arrivato a fare questo, chiamiamolo genere, che miscela appunto i classici del rock, del funk, del blues con nuove sonorità dance, EDM, disco, insomma c'è parecchia elettronica.
0: Ma, guarda molto. Marco, io farei sentire subito
1: dai,
0: un pezzetto ascoltare, giusto per...
1: Faccio ascoltare un brano tuo, dai che qua siamo
0: curiosi. Te lo
1: curiosi.
0: Lancio io, DJ Shox, No Funky Down, Marco Pernice.

0: Wow. Mi ricorda qualcosina, sai, intorno al 1980,
1: 85,
0: 80, 90.
1: Dai. Ci siamo quasi. Stile Depeche Mode, giusto?
0: C'è qualcosina, diciamo, in effetti.
2: Chiaramente per motivi anagrafici, anche inconsapevolmente, vado a pescare un po' lì, fra gli anni 80-90, perché insomma ero un po' più giovane all'epoca.
0: Sei lì in mezzo. Quella...
1: Si sente,
2: sì,
1: si sente.
2: Sì, ma è giusto che sia così, secondo me.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci portiamo dietro quello che poi è il nostro vissuto, no?
2: Assolutamente sì, non se ne esce da lì, insomma.
0: Ma questo invito, diciamo, a una condotta, come dicevamo prima, pulita, da dove nasce questa volontà di essere, ecco, diciamo, di lanciare anche dei messaggi abbastanza precisi?
2: Sì, abbiamo nominato prima Lou Reed, chiaramente è un gigante, non ci possiamo paragonare minimamente, però ecco, nella musica qualcosina bisogna anche dirla. La condotta pulita, chiaramente con ironia, nel senso che c'è sempre un invito a percorrere la strada giusta, no? Con tutto quello che sentiamo in giro, con tutta la corruzione che c'è, come dire, vivere e lasciare vivere senza, ecco, creare problemi agli altri. Questo sarebbe il mio sogno, ma penso il sogno di tanta altra gente.
0: Ma comunque un po' tutti i tuoi pezzi hanno questo stimolo, diciamo, anche, chiamiamolo socialmente,
1: love and peace, love and peace.
0: No, nel senso che comunque lancia messaggi anche di natura politico-sociale, tra virgolette,
2: Diciamo che più che altro provo a dare messaggi positivi, ecco, senza buttarla in politica.
0: No, politica sì, sì, politicamente corretto, sì, relativo a questo.
2: Sì, diciamo,
0: senso.
2: Sì, no, hai ragione. Ci provo, non sempre, perché ci sono dei pezzi del mio repertorio invece molto più ludici, molto più frivoli da quel punto di vista, con dei testi quasi inesistenti. Mi concentro a volte solo più sulla musica, sui suoni, sul ritmo, faccio questa ricerca qui. Però quando posso è giusto che dico anche la mia, altrimenti un'esistenza senza esprimere opinioni.
0: Assolutamente, sarebbe un'esistenza vuota, senza comunicazione, che è fondamentale, condivisione e contaminazione. A proposito di condivisioni, ma prima di far sentire poi quest'altro pezzo e di dirci anche qualcosina prima di salutarci, Marco, ma tu sei social, sei facebookiano, sei uno che condivide?
2: Mio malgrado sì, nel senso che io vengo da... come dire, dalla vecchia scuola. Noi la musica l'abbiamo fatta nei garage, nelle sale prove, no? Chiaramente mi sono adeguato anch'io, sono su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, chiaramente su tutte le piattaforme streaming.
0: E lì possiamo trovare anche le tue prossime date, i tuoi prossimi, diciamo, le tue prossime tappe.
2: Diciamo sì, ci saranno delle nuove uscite discografiche, mediamente ogni 2-3 mesi esce qualcosa di nuovo, perché stare fermi non fa parte della mia natura. Quindi
0: noi ti aspettiamo ogni 2-3 mesi, più o meno, ecco.
2: Ma magari, mi farebbe molto piacere. Guarda.
0: Ma assolutamente, prendi assolutamente appuntamento fisso,
2: Ah, perché no? Io la musica la faccio soprattutto affinché a qualcuno arrivi una buona vibrazione, quindi più c'è condivisione, c'è diffusione,
0: meglio è, assolutamente.
2: Più ho lo stimolo di continuare a fare musica, perché la situazione è difficile, lo sappiamo tutti, però quando arriva il messaggio a qualcuno e il messaggio provoca, diciamo, vibrazioni positive, io sono già contento così.
0: Assolutamente sì. Marco, purtroppo il mio DJ Shox qui, che è sempre un orologio da polso,
1: un timer.
0: Sì, quello da forno, anzi.
1: Esatto, tic-tac.
0: Ecco, mi fa proprio questo gesto del tic-tac. Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi. Invito tutti, ovviamente, ad andare sulle tue pagine e a seguirti. Lo faremo anche noi subitissimo, non appena finita questa diretta. E ti saluto e lascerei ovviamente ai nostri ascoltatori il tuo prossimo pezzo, che è My Mind. Marco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, Marco.
2: Grazie a voi, è stato un piacere interagire e alla prossima avventura.
0: A prestissimo, tra 2-3 mesi.
2: Va bene,
0: Marco
2: grazie,
0: Pernice,
2: un saluto a tutti.
0: My Mind.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

che cosa fai nella vita? Beh, io faccio il cantante. Perché tu pensi che sia un lavoro? Vabbè, dai, almeno lo spero.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'oragano.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

Felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo, ed è subito sera. La vita è come una bimba su un bus, e passeggere guardo la sfera.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza, lo annuncia il governo di Ankara. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo, aperta un'indagine di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea. Intanto l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. I Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data però non rientrerà nella misura, lo riportano i media olandesi citando una portavoce del ministro per l'asilo Bart van den Brink. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. Attesi fenomeni temporaleschi anche intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1, il miglior tempo nelle libere è quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.

0: grande luce che io.
1: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo

0: palco con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio valore, fatte sale e pensiero, rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto sole, cerchi non te fermare.

0: pensa c'è poi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.
5: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano per il caso della flottiglia per Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Rotta un'impunità che dura da troppo tempo, è il commento della flottiglia. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da un agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo. È stata aperta un'indagine. Di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea, invece, l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire i lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione dei servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. Lo sport in chiusura è ufficiale: Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapia a Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
7: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso. Sole in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi. Sole durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi. Al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Pronto?
9: Pronto, chiedo scusa. Farmacia veterinaria di via Zacchi. Sono arrivati i suppostoni, quelli per asino, che avevate ordinato.
8: Cosa? Noi non siamo ordinato niente.
9: Le supposte, quelle per asino, quelle da 300 grammi.
8: Scusa, con chi lei vuole parlare?
9: No, avete fatto l'ordine voi. Noi siamo la farmacia veterinaria. Chi è che ha l'asino? Avete l'asino?
8: No, noi non abbiamo solo gatti e due.
9: Ah, solo gatti. E l'asino chi ce l'ha?
8: Non lo so.
9: Ah, ho capito, forse si sono sbagliati.
8: Signore, noi ne abbiamo asine, no. Noi ne abbiamo due gatti.
9: Due gatti, che la supposta al gatto è meglio evitare. Va bene, la saluto, buona serata.
8: Grazie.

0: noi entriamo.
1: E adesso ci restano sulla coppa le suppostone per asino. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto al microfono anche oggi. Se per caso qualcuno di voi avesse un asino stitico, con le nostre supposte da 250 a 300 grammi ad alta intensità, sicuramente potrebbe risolvere il problema. Quindi nel reparto asini troverete appunto il farmaco in questione. Detto questo, visto che abbiamo appena incominciato già in maniera pessima, direi di andare avanti, di mettere soprattutto la moneta nel carrello.

Ed anche oggi, che è venerdì, arriva l'almanacco del giorno dopo con San Tiburzio del Passo Corto. Tiburzio camminava facendo passi piccolissimi, diceva, così non perdo l'equilibrio. Arrivava sempre per ultimo, ma non cadeva mai. È patrono degli anziani, dei prudenti e di chi preferisce arrivare sano piuttosto che veloce.

arriva la sera, ma il rumore del giorno c'è ancora. Le luci sono tante, sono tutte diverse, e intorno qualcuna si muove, altre si sono perse. Saranno milioni i pensieri qui, in questo stesso momento.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, mi perdoni. No, le volevo dire, passi piccoli e alla fine arrivava comunque lontano.
0: Ma cosa sta dicendo?
1: No, Santiburzio.
0: Ha sbagliato numero.
1: No, lei mi disse una volta, con piccoli passi, perché diceva che così non perdeva l'equilibrio.
0: Ah, non so con chi sta parlando.
1: Esatto, quindi lei, secondo lei, anche se uno cammina piano, l'importante è che arrivi.
0: Certo.
1: Esatto, piccoli passi, arrivava sempre per ultimo ma non cadeva mai, questa era la peculiarità.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: La saluto.

0: anche oggi torniamo in Spagna. Ieri, se ricordate, abbiamo parlato dell'aereo, che dei due caccia spagnoli che hanno scortato un aereo di linea e l'hanno fatto atterrare. Quest'oggi invece cerca di salire in aereo con la moglie morta, scoperta per la temperatura troppo bassa. Un uomo di 80 anni è stato fermato all'aeroporto di Tenerife Sud in Spagna mentre stava per imbarcarsi su un volo con la moglie di 78 anni in sedia a rotelle. Durante il controllo dei bagagli, uno degli addetti alla sicurezza ha toccato la mano dell'anziana donna, notando che era insolitamente fredda. Dopo ulteriori accertamenti è arrivata la conferma: la donna era deceduta. L'episodio è avvenuto lo scorso mese, ma è stato reso noto soltanto di recente dal quotidiano spagnolo Diario de Avisos. L'ottantenne aveva superato i primi controlli senza nessun problema, oltrepassando la zona del metal detector ed arrivando quasi all'area imbarchi, quando ha dovuto lasciare la sedia a rotelle ad un addetto dell'aeroporto. Quest'ultimo ha notato che l'anziana era immobile, non rispondeva alle domande. Dopo aver toccato la mano della 78enne, ha notato immediatamente che la sua temperatura, insolitamente troppo bassa, è scattato ovviamente l'allarme. Nel giro di pochi minuti è stato attivato il protocollo di emergenza, numerosi agenti di sicurezza, agenti della Guardia Civile e personale medico legale sono giunti sul posto.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: perché quello.
1: Sì, pronto?
2: Sì.
1: Signore, il video?
2: Chi è che parla?
1: Scusi, no, era soltanto per avvisare che chiudiamo la settimana oggi con Cloud Busting come ultimo brano.
2: Ma non ho capito.
1: Cloud Busting, l'ultima canzone di oggi.
2: Beh, non capisce niente, basta così.
1: E quindi che facciamo? Possiamo parlarne, sì?
2: Voi siete delle trappole, via.
1: No, ma noi parliamo di musica e basta, non dobbiamo mica vendere nulla.
2: Vuitar si dal trappoli.
1: E come diceva il signore Elvidio, Vuitar si dal trappoli, cioè in romagnolo, voi siete delle trappole. Ma no, signore Elvidio, noi parliamo di musica e chiudiamo la settimana con Cloud Busting del 1985, ispirata alla storia dello psicanalista Wilm Reich, raccontata dal punto di vista del figlio, parla di memoria, perdita e amore filiale. È una canzone sulla fine dell'infanzia, sulla fiducia spezzata, ma anche sulla potenza dei ricordi. Epica e commovente, costruzione orchestrale, crescendo emotivo e un finale che resta addosso. Una delle narrazioni musicali più riuscite di Kate Bush.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. Scusi, no, volevamo dirle che con questa canzone abbiamo chiuso la settimana.
0: Ma chi parla?
1: Supermarket, ha sentito Cloud Busting che l'abbiamo adesso messa in onda?
0: Ho sbagliato il numero.

0: Pronto, salve, scusi, per la regolazione nazionale dell'ora esatta, potrebbe dirci ora in questo momento, zona Veroli, che ore sono?
1: Io non ho capito niente, mi scusi.
0: Scusi, per la regolazione nazionale dell'ora esatta, se ci potesse dire in zona Veroli indicativamente ora che ora è?
1: Ma guardi che lei ha sbagliato numero.
0: No, per sapere che ore sono.
1: Ma guardi, io non lo so, non ho un orologio adesso.
0: Non ha modo di vedere tramite il cellulare.
1: In questo momento non la posso aiutare.
2: Pronto?
1: Chi pronta?
3: Il meteo in giro per l'Italia. Le previsioni, secondo voi?
4: Ma io devo fare, va.
5: Pronto?
0: Sì, salve. Scusi il disturbo, gentilmente, supermarket e previsioni meteorologiche. Abbiamo un blocco col satellite sulla zona Ripi, in quelle zone lì. Gentilmente, se ci potesse dire come sta andando la situazione meteorologica odierna.
5: Nuvoloso.
0: Giornata nuvolosa. E ci sono precipitazioni in atto o pensa che ci possano essere?

0: quindi
1: cioè, forse sì, ma per adesso niente, cioè, adesso è calma.
0: Per adesso è calma. E temperature, permetta, sono ancora diciamo fredde oppure un pochino sopra la norma stagionale?
1: Fredde, diciamo, dai, sì.
0: Cioè, giornata diciamo tipica di gennaio,
1: sì, invernale.
0: Invernale, sì. Invernale. Venti, sì. Forti o moderati e poi abbiamo finito.
1: Ma neanche troppo, moderato, forse anche meno.
0: Ok, la ringraziamo molto, buon proseguimento. Grazie.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Tra poco Sofia Molon con Vorrei. Sono le

0: Amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con il suo singolo Vorrei, che è già stato in rotazione sia in supermarket ma anche in on air, abbiamo Sofia Molon. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Sofia, un piacere averti qui con noi e conoscerti, scoprire, perché spesso noi ascoltiamo i brani ma non subito entriamo in contatto con gli artisti stessi. Parliamo di Vorrei, una ballata intensa, delicata, che racconta la fragilità di un amore in bilico. A te la parola.
1: Esatto, è proprio una dichiarazione d'amore, però diciamo vista in modo diverso, non il classico, la classica dichiarazione d'amore. Qui andiamo a più che altro alla ricerca di risposte per quanto riguarda i dubbi che c'è in un rapporto, quindi proprio la parte della fragilità della persona nel rapporto, che purtroppo non è sempre tutto rose e fiori, quindi ci sono i dubbi, ci sono le perplessità e si cerca un po' di conforto, un po' di sicurezza, insomma, ecco, quindi la ricerca della sicurezza. Infatti dal titolo, come dire, vorrei un po' di sicurezza, ad esempio, no? Quindi sì, è un po' così.
0: Senza che... poi esatto la certezza di riuscirla a trovare, perché comunque è un desiderio. Esatto. Ma ad oggi, Sofia, tu dalla voce mi sembri veramente molto giovane. È così complicato cercare questi, insomma, andare contro, cercare di rincorrere questi sentimenti?
1: Allora sì, io sono fortunata perché ho una bellissima relazione, però non è mai tutto chiaro, nel senso c'è il bello ma c'è anche il brutto, lo racconto anche in altri miei brani perché mi piace proprio questo confronto tra il bello e il brutto, lo scoprire che ci sono entrambi i lati, e quindi mi piace proprio affrontare questo tipo di tema, di problema, chiamiamolo tra virgolette, che c'è dappertutto in un rapporto qualsiasi.
0: Beh, quello sicuro, ma probabilmente voi in generazione di adesso vi scontrate anche con quello che è ciò che viene imposto dalla società, dai social specialmente, quindi forse c'è un po' troppa superficialità rispetto al passato e quindi diventa anche più difficile riuscire a mettere su un rapporto più concreto, duraturo anche, insomma, il desiderio credo un po' di tutti quanti. Però da come ho capito, ci sei riuscita, e quindi questa è la cosa più importante. Sofia, prima di ascoltare Vorrei, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, mi trovate su Instagram e su Facebook come Sofia Molon. Su Instagram c'è una pagina dedicata proprio alla musica, è Sofia Molon Singer, che così trovate tutto quello che io faccio, insomma, ecco.
0: Perfetto Sofia, è stato un piacere conoscerti, grazie per
1: anche
0: essere
1: per
0: stata
1: me,
0: in nostra compagnia. Di Sofia Molon, ora ci ascoltiamo Vorrei, alla prossima, e grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi il disturbo, il supermercato di via Canale Ferrari. Sta arrivando un ragazzo con la consegna della bufala, della mozzarella, quindi che ci sia qualcuno in casa.
0: Ma lui a chi mi ha chiamato?
1: Prego, scusi.
0: Ho sbagliato.
1: Signora, sento male perché la televisione è alta, forse.
0: Non aspettate un minuto e me la spegno.
1: Grazie, grazie.
0: Sentite, è casa.
1: Esatto, noi abbiamo una consegna di 50 kg di mozzarella di bufala giusto? E abbiamo di cognome, abbiamo lo scarico e sta arrivando un ragazzo col furgone, però sono 4 cassette pesanti, bisognerebbe metterla subito in frigo.
0: E chi c'è da figlio?
1: Ah, non lo so, voi l'avete ordinata, mica io.
0: Sì, no.
1: E perché abbiamo questo indirizzo, scusi?
0: No, io non gli ho ordinato niente con le mamme. Poi c'è uno che da fa un compleanno di un figlio.
1: Con la mozzarella al compleanno si prenderà
0: la mozzarella.
1: Ah, perché si usa la mozzarella.
0: Io sono sola, che ne già fai, il bello di mamma, figlio mio.
1: Lo so, però noi purtroppo il ragazzo ha questo indirizzo, deve venire lì. Tra l'altro non è che noi le lasciamo lì sotto casa e ce ne andiamo.
0: Sentite a me. Sì. Un attimo quando domando, perché sta vicino a me.
1: Chi?
0: Quello che è da fare una festecciola stasera.
1: Ah, ma cos'è, un suo vicino di casa?
0: Vicino, proprio in casa, aspettate un attimo.
1: Ah, aspetti che chieda, che sono qua. Certo.
2: Pronto?
1: Sì, chi è?
2: Scusa, chi è?
1: No, come dicevo con la signora prima, siccome noi abbiamo uno scarico di 50 kg di bufala su questo civico, e la signora diceva, no, ma non è la mia, per capire se c'è stato un errore oppure andasse a finire a una festa di compleanno, mi ha detto.
2: No, qua le bufale non abbiamo nessuno mozzarella di bufala. No, avete sbagliato.
1: Non è che sia per il compleanno?
2: No, non abbiamo nessuno compleanno qua.
1: E mi ha detto la signora che c'è una festa.
2: No, non abbiamo nessuna festa, avete sbagliato numero. Ciao.

Cari amici di Supermarket Show, siamo giunti al termine anche per questa settimana, siamo proprio arrivati alla fine, oggi è venerdì, e concludiamo con un sorriso e con un bel piatto di mozzarella di bufala che ovviamente non è stata consegnata. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima settimana, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha chiesto all'Interpol di emettere una red notice per il primo ministro israeliano Netanyahu e per il funzionario Moscovici nell'ambito del procedimento giudiziario

Aperto a Istanbul sull'intervento contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da un agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. Tragedia in Croazia per un giovane di 20 anni, Leonardo Bucci, residente in provincia di Arezzo, morto nella giornata di ieri mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag insieme ad alcuni amici. Le circostanze della morte restano da chiarire e sono in corso accertamenti delle autorità croate per ricostruire con precisione quanto accaduto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione di servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. È ufficiale, Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapie al J Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama terra.

0: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meal.

Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: parlarmi più d'amore.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

quella tua leggerezza per affrontare il mondo e anche la mia.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.